0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Gli altri DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Ed Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.
2: Io non so più cos'è normale, un'allucinazione.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: scattare una foto.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio. Free Music.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

radio. Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto: pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
3: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio del cliente. Potrai effettuare analisi, tamponi, ECG.

0: Insieme a te, www.farmaciagenovese.it.
1: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12.

0: 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
1: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
2: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
3: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 340.
4: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
5: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
6: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Tra.

0: diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina gratis, professionisti al servizio del tuo mezzo. Machi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
5: Galesso Arredamenti.
4: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
6: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14, per info 06 95 31 20 01.
7: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
8: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
9: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro, cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe in via Prenestina Nuova, chilometro 7300 a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con
4: Onda Libera.
3: Pro Salute Monti Prenestini, Lusi Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
5: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36. In

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
2: Contrade di Artena, state giocando. La sfida è ancora aperta al palio per il palio di MA Supermercati. Fai vincere la tua contrada. Fai la spesa da MA Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
3: MA Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
5: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
6: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
7: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati da i lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
8: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo, verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
9: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Home 6 San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
10: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
11: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Il giorno 5 giugno, ore 18.30, presso località Frainili, il comune di Castel San Pietro Romano invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia ricordo del giovane Stefano Salvatori. Ad 11 anni dalla scomparsa sarà fissa una targa in sua memoria. Si ringrazia il sindaco Giampaolo Nardi e tutta l'amministrazione comunale.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera-estate di MT Italia S.p.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 Maremmana Terza. MD Italia S.p.A. Più assistenza, meno pensieri.
4: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo. Basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo. Nulla li spaventa. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale Haier, De'Longhi, Master Kitchen, Liber, Acai.
5: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24

0: 14.
1: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
2: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
3: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
2: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
5: www.studiomedicosalus.it.
6: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
7: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
8: Onda Libera. Free Radio. Free Morning. Su Onda Libera.

questa è Radio Onda Libera. Beh, lo sapete perché lo vedete sul display della radio, ma anche perché avete scelto di essere qui al mattino, a partire dalle 8 con il vostro Andrea Magnano. Viviamo insieme anche questa ultima mattinata della settimana lavorativa, chiaramente, questo venerdì, che ovviamente ci porterà tanta buona musica, tante emozioni, tante curiosità da portare sempre con noi. Eh sì, perché a volte queste curiosità ci vanno un po' anche a cambiare la vita, no? Quando parliamo di temi un pochino più importanti, ma non solo, anche a creare quel momento di ilarità che ci serve per sorpassare ogni ostacolo della mattinata. Allora amici, stiamo insieme da qui alle 12. Si parte intanto dalla musica.

Ancora buongiorno dal vostro Andrea Magnano, colui che vi porta per 4 ore circa, ormai insomma abbiamo iniziato da qualche minuto, fino a destinazione, ovvero al pranzo che vivrete poi con il resto della programmazione. Ma adesso, adesso bisogna parlare di quello che accadrà tra poco, tra pochi minuti inizieremo con le curiosità e oggi riguardano l'interazione tra uomini e animali. Beh, c'è davvero qualcosa di interessante in queste notizie, in questa giornata magari andiamo un più leggeri, anche se effettivamente quelli che fanno studi, diciamo, fanno sul serio e quindi ce li riportano anche per sapere.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino.
0: Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo.

0: affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di golosità direttamente da te. Siamo alla Bico, in via Leonardo da Vinci 39.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
4: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna.

0: 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato, è tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social, Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
1: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Becton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
2: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
3: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.flex.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
3: Grandi offerte: maialino 12,99 euro al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
4: Onda Libera. Come

0: sì.
1: C'è una teoria circolata online sui cavalli che si spaventerebbero del seno umano. Beh, rientra più nel folklore del web che nella ricerca scientifica. È vero però che i cavalli hanno un sistema visivo molto particolare. Sono animali con una percezione laterale ampia, estremamente sensibili ai movimenti improvvisi e ai contrasti visivi. Questo significa che possono reagire, ad esempio, con una fuga, a forme o movimenti che interpretano come non familiari o potenzialmente pericolosi, soprattutto se compaiono all'improvviso nel loro campo visivo. In generale, il loro istinto è quello di evitare qualsiasi stimolo ambiguo, non perché riconoscano specifiche parti del corpo umano come minacce, ma perché il loro cervello privilegia la prudenza in presenza di segnali visivi insoliti. La forma o il contesto, quindi, conta molto più del dettaglio anatomico in sé. In sintesi, non esiste evidenza scientifica che i cavalli associno il seno umano ad un predatore. Si tratta piuttosto di una semplificazione virale di come funzionano percezione e reazione di questi animali.

0: sì, un po' di bufale online si trovano, però tutto sommato magari questa bufala è stata utile intanto per trovare la notizia qui all'interno del nostro programma e magari scoprire anche questa cosa legata ai cavalli, quindi alla loro percezione e alla loro reazione davanti a qualcosa di insolito, qualcosa che non conoscono, anche se questo è parte del corpo umano, ad esempio, quindi magari un seno l'avranno visto, insomma, di norma sotto la maglietta ci sono anche ovviamente le possibilità che questo avvenga, però magari, non lo so, vederlo senza maglietta, probabilmente è questo il problema principale dei cavalli.
1: Su Onda Libera, i grandi successi del

vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Gema Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gema Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti. Poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gema Clinic a San Cesario in via Proust 1. gemaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
4: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina in via degli Olmi 117.
5: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
6: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
7: Minimi e Palestrina è la tua boutique nel centro storico prenestino, tutto l'abbigliamento per i vostri piccoli da 0 mesi fino a 16 anni. Tra i nostri brand Tuk Tuk, Boboli, Paciotti, Lalalù, Amaya, Minimè a Palestrina in corso Garibaldi 33. Acquista le nostre pagine social. Spediamo in tutta Italia.
8: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
9: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
10: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
11: Devi andare in officina.
10: Quale officina?
11: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza, pasta

0: segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30, 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
1: Rebag è revisioni auto, quattricicli, moto, camper e veicoli fino ai 30.

0: 5 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi. Installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
1: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
2: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare. E giovedì, come tradizione, gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave, in Viale Pio XII-51 e Palestrina, in Via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
3: My Deli! E voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
4: Onda Libera.

Una docente canadese di psicologia impegnata nello studio del rapporto tra esseri umani e animali domestici ha scelto un compagno davvero insolito, una gallina adottata come animale di supporto emotivo. La docente protagonista ha accolto nella sua vita una gallina di 11 mesi chiamata Sabato, in omaggio al giorno in cui l'ha adottata in una fattoria della Columbia Britannica. Secondo questa docente, l'animale avrebbe un comportamento sorprendentemente empatico. Nei momenti di tristezza la gallina resterebbe accanto a lei in modo calmo e presente, contribuendo al suo benessere emotivo quotidiano. Per poterla portare anche fuori casa, Kong, questo è il nome della signora, ha realizzato un piccolo accorgimento su misura, così da accompagnarla nelle attività quotidiane.

dato curiosità anche nella sua famiglia tra battute e reazioni ironiche, ma si inserisce in un percorso di ricerca più ampio sul ruolo del supporto emotivo negli animali. La docente infatti sta conducendo studi sull'impatto degli animali domestici sullo sviluppo sociale ed emotivo degli adolescenti insieme a colleghi internazionali per capire come queste relazioni influenzino il benessere psicologico in diversi contesti culturali.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: senza te.
1: Un animale da compagnia, ovvero la gallina, che viene presa sotto esame per capire se in qualche modo comprende le emozioni degli esseri umani. Questo è davvero interessante e curioso. Beh, sicuramente è curioso perché in questo caso si può provare a capire meglio se c'è un legame particolare tra animali e esseri umani, ecco, e persone magari anche un po' inattesi, no? Questi legami con un animale che solitamente non andiamo ad associare ad un rapporto, diciamo, emotivo, se non altro un conforto emotivo. No, questo è effettivamente interessante.

0: Onda Libera.
1: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, presso terapia, estetica di base nails, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Lo Sporting San Cesario sta organizzando la prossima stagione 26-27 della Scuola Calcio Elite. Per i nuovi iscritti, ai primi 20 bambini che vengono a nome di Radio Onda Libera, in segreteria si applicherà uno sconto di ben 50 euro sulla quota.
4: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
5: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategie concreta. Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it, la tua tutela prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
7: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
8: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica, la sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Garezzo Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità.

0: e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
1: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
2: www.studiomedicosalus.it.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
6: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
7: Onda Libera.

0: il loro sistema di comunicazione potrebbe essere molto più strutturato di quanto si pensasse in passato. Gran parte della ricerca arriva dal progetto CETI, che utilizza registrazioni sottomarine e intelligenza artificiale per analizzare migliaia di vocalizzazioni di questi animali. Gli studiosi hanno individuato sequenze sonore ripetute chiamate code, che presentano variazioni di tono e struttura simili a schemi ricorrenti, quasi paragonabili a unità linguistiche elementari. In alcuni casi queste code sono state classificate in categorie diverse in base alle caratteristiche acustiche, come durata e frequenza, suggerendo una forma di organizzazione interna. Secondo i ricercatori, le balene non si limitano a emettere richiami isolati, ma combinano suoni in modo contestuale, adattandoli alle situazioni sociali del gruppo. Questo comportamento è coerente con la loro vita altamente sociale, fatta di cooperazione, cura dei piccoli e interazioni complesse all'interno dei baccelli. Gli scienziati restano comunque cauti. Non si può ancora parlare di linguaggio in senso umano, perché manca la prova di significati stabili e condivisi come in un vero dizionario.
1: Su Onda Libera, i grandi successi del momento.

0: fascino delle balene non solo esteticamente ma anche dal punto di vista sonoro e sì anche dal punto di vista del linguaggio, perché noi pensiamo spesso che magari anche gli altri animali hanno un modo di comunicare e anche le balene, da quanto si sta provando a scoprire, lo hanno, ce l'hanno anche loro. L'unica cosa è capire magari come si può tradurre il loro linguaggio, sempre che esistano effettivamente dei suoni ben definiti che hanno un significato. Questo lo studio ce lo dirà magari nel tempo. Ecco, provare a tradurlo in linguaggio umano potrebbe essere qualcosa che magari tra qualche anno, grazie anche all'intelligenza artificiale ad esempio, potremmo fare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro, cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe in via Prenestina Nuova, chilometro 7300 a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con
3: Onda Libera,
2: Pro Salute Monti Prenestini, Lucy Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
4: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo

0: solo di diventare realtà. Qui nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Vico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
2: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico. Per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
3: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano da lunedì al sabato dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
4: Che al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
5: Ascolta, la gioielleria c'è.
4: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
6: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
4: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
7: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro, con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21.
8: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
9: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
10: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio

0: a te www.farmaciagenovese.it.
1: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana e fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Tarchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
2: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
3: Onda Libera.

La musica di Radio Onda Libera sempre presente, ma per ascoltare la musica ovviamente avete bisogno di un ricevitore che sia FM, DAB 99, 97 e 10, le due frequenze FM, e poi in DAB basta scansionare le radio disponibili su Roma, provincia, Latina e provincia, e così trovate anche Radio Onda Libera. E poi ovviamente sempre con noi anche con l'applicazione, quindi con le cuffiette, collegando il vostro smartphone alla vostra automobile o altoparlante Bluetooth, ovunque voi vogliate, anche ecco con l'applicazione Radio Onda Libera TV.

cambia tema in questa mattinata, diventa più ricca la mattinata parlando di tante cose. Lo facciamo proprio in queste quattro ore andando a parlare quest'oggi, in questa ultima parte, in questo proprio ultima puntata della settimana, ecco, parliamo di felicità. Sì, perché ecco, ci sono dei consigli come tenere un diario. Ecco, il diario aiuta ad essere felici, perché comunque scrivere quello che succede a fine giornata è anche uno dei migliori modi per migliorare il nostro umore, insomma, per scaricare un po' nelle giornate negative e per marcare il momento buono nelle giornate positive. Infatti il libro dei nostri giorni può essere considerato come un aiuto nell'aumentare le nostre prestazioni e migliorare il benessere, specialmente dopo eventi traumatici e stressanti. Chi scrive il diario, infatti, ha registrato nelle ricerche valori migliori di chi non lo fa in due studi universitari. Stando ad un'altra analisi, scrivere riduce i pensieri negativi e migliora la memoria. Ci vuole qualche minuto al giorno, ma sicuramente saranno anche ben spesi.

0: Onda Libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
3: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
5: Erboristeria San Raffaella. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesareo in via Casilina 418.
6: Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela, con il suo nuovo ristorante Ortica Madre. Prodotti del nostro orto. Il cesto bio, solo di stagione e a chilometri zero, cucinati con amore. Non c'è altro. Vieni a provarci. Siamo aperti dal giovedì alla domenica, pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Ortica Madre. È a Palestrina, centro storico, piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333 121 68 83.
7: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
8: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
9: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, con i suoi innumerevoli store, apre anche a Palestrina, in viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
10: All'Open Bar, le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
11: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in Via dell'Artigianato 18. Con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
12: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
13: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
14: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
15: www.studiomedicosalus.it.
16: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
17: Onda Libera.

Ancora buon venerdì dal vostro Andrea Magnano. Abbiamo deciso che prenderemo carta e penna. Beh sì, perché ci sta, aiuta tantissimo alla felicità, quantomeno aiuta a riportare ciò che accade ogni giorno su carta e quindi andare anche a limitare i pensieri negativi, ecco perché si vanno proprio a sfogare su carta e penna. Questo è uno dei modi sia anche per migliorare il proprio umore, ma anche probabilmente per tenere traccia di ciò che accade nelle nostre vite. Magari un giorno avremo la curiosità, insomma, di capire cosa è accaduto in un anno, di cose belle, di cose brutte, e sai quante cose ci dimentichiamo, no? Invece sulla carta rimangono, ovviamente, quindi può essere anche bello per quello.

felicità o'clock, direbbero gli inglesi, ovvero l'ora della felicità. Esiste un orario in cui siamo più felici? Se lo sono chiesti quelli del The Journal of Personality, che hanno esaminato l'umore di 5.447 persone, precisi, ma in 20 paesi, cioè non solo magari nel loro paese. Il risultato è che le persone tendono ad essere più felici nelle prime ore del giorno, quando c'è ovviamente Free Radio Free Morning, ma questo umore positivo inizia a calare già a metà mattinata, quando le responsabilità lavorative iniziano a pesare. Ma non temete, le emozioni tornano ad essere positive verso le 19, un momento in cui molti di noi si rilassano con amici o familiari. E c'è un'altra sorpresa, un'altra ora felice è a mezzanotte, quando i sentimenti negativi come ansia e paura tendono a diminuire, forse anche perché è l'ora di andare a letto.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Il giorno 5 giugno, ore 18.30, presso località Frainili, il comune di Castel San Pietro Romano invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia a ricordo del giovane Stefano Salvatori. Ad 11 anni dalla scomparsa sarà fissa una targa in sua memoria. Si ringrazia il sindaco Giampaolo Nardi e tutta l'amministrazione comunale.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
4: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Mangi tanto e spendi poco.
5: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
6: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
7: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
8: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì, a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
9: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne

0: e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
1: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
2: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax a San Cesareo in via Filippo Corridoni 122.
3: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
4: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
5: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Moni e spedire velocemente raccomandate e lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
6: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio del cliente. Potrai effettuare analisi, tamponi, ECG, holter pressorio e cardiaco. Troverai promozioni su cosmetici, integratori e prodotti prima infanzia con sconti fino al 30%. Farmacie Genovese aperte H24 senza tariffa notturna. Da sempre insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
7: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
8: Onda Libera.

dell'orario della felicità. Beh, sicuramente potremmo dire che ci sono dei momenti che la favoriscono, quando ci si sveglia, in cui magari si è un po' rilassati, a meno che non si viva uno stato di ansia chiaramente per quello che accadrà durante la giornata, o comunque sia, ecco, a volte staccare con la testa può essere positivo sicuramente. Non tutti i momenti sono buoni, quindi l'orario della felicità ha un senso di esistere, perché ci sono momenti più propensi proprio per staccare, per rilassarsi un attimino e poi ripartire.

La felicità, beh, tutti la cerchiamo, ma in pochi forse hanno capito come raggiungerla davvero. E ci vengono quindi in aiuto gli studiosi dell'Iowa State University di Ames con uno studio che ha dato una risposta chiara su come essere felice. Udite bene. Secondo i ricercatori, la felicità si raggiunge con 12 minuti di gentilezza. La ricerca che ha portato a questo risultato ha coinvolto un gruppo di studenti universitari ai quali è stato chiesto di comportarsi in maniera estremamente gentile ed educata con qualsiasi persona. Un risultato che magari risulterà anche scontato, però felice perché entrambi i coinvolti hanno trovato i benefici. Non sarà un tutorial perché chiaramente molto dipende dalle nostre vite, ma sappiamo come provare quantomeno a raggiungere

0: capisco.
1: Onda Libera.
2: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per un pranzo veloce, aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, sempre aperto dalle 10 fino a tarda serata. Martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
3: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
4: Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro, cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe in via Prenestina Nuova, chilometro 7300 a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con
5: Onda Libera,
4: Pro Salute Monti Prenestini, Lucy Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
6: Ehi bambini! Siete pronti a far parte del centro estivo The Village Sporting San Cesario? Se hai dai 6 ai 13 anni, ti aspettiamo dall'8 giugno fino al 31 luglio. Faremo escursioni, sport, piscina e gli splendidi saggi finali. Prezzo per una settimana, a partire da 60 euro se scegli la formula mensile. Dalle 7.45 alle 16.30 con pranzo al sacco. Per tutte le promo e informazioni, seguici sulle pagine social e contattaci. The Village Centro Estivo Sporting San Cesario, in via del Campo Sportivo 2.
7: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita, con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
8: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
9: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Box

0: reportage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
1: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
2: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
3: Autodemolizione Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
5: www.studiomedicosalus.it.
6: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 186. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
7: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
8: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
9: Da Auto Olmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
10: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
11: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldomoro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
12: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: Onda Libera.

La felicità sta anche nel sapere che tra poco arriva l'ora di pranzo, quindi questo venerdì sta scivolando via via. Ecco, questo non lo diciamo nelle notizie, no? Però ve lo dico io, il vostro Andrea, che ecco è qui proprio per portarvi anche cose positive. Ecco, non è che parliamo sempre di cose tristi, anzi molto spesso cerchiamo di alleggerire le nostre mattinate con anche notizie che ci possono far sorridere, come queste, perché la felicità, ecco, se riusciamo ad allenarla forse è meglio, quindi cerchiamo di essere gentili con il prossimo e a volte anche con noi stessi, perché la critica diciamo su noi stessi a volte ce la facciamo anche un po' troppo, quindi gentilezza a tutto tondo.

Mangiato, praticamente siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di Free Radio Free Morning di questo venerdì, è l'ultimo di questa settimana. E beh, comunque noi continuiamo, chiaramente non vi abbandoniamo, siamo qui sempre con la nostra musica, con i nostri programmi, quindi rimanete con Radio Onda Libera anche nel resto del venerdì e nel weekend. Ma poi, se volete una buona compagnia, almeno spero sia per voi, con me, il vostro Andrea Magnano, e con la musica della nostra radio, ritornate ovviamente lunedì prossimo a partire dalle 8. Ci penso io a voi, non vi preoccupate. Noi ci sentiamo quindi tra pochi giorni. Fate un buon weekend. Ciao da Andrea.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: libera.
1: Il giorno 5 giugno, ore 18.30, presso località Frainili, il comune di Castel San Pietro Romano invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia ricordo del giovane Stefano Salvatori. Ad 11 anni dalla scomparsa sarà fissa una targa in sua memoria. Si ringrazia il sindaco Giampaolo Nardi e tutta l'amministrazione comunale.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Da Gema Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gema Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gema Clinic, a San Cesario in via Proust 1, gemaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
4: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
5: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y20.

0: 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 340.
3: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
4: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione. Vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
5: Alla ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
6: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
7: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
8: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 08 82. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
9: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
10: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
11: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera. La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
1: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
2: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero: vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
3: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
4: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
5: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
6: Per la vostra pausa pranzo, da fuori luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
7: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
8: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC, preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
9: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
10: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
11: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo. Dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
12: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
13: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
14: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
15: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon e stocchi

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Onda libera.
2: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco e Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste,

0: prodotto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7. Orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
1: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
2: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
3: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità de La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
4: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
5: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
6: E tutti sabato sera cena con balli di gruppo, salsa anni 80, liscio revival.
7: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C. Per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo a P Motors, autofficina meccanica e gommista.
8: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
9: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
10: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
11: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
12: Contrade di Artena, state giocando? La sfida è ancora aperta al palio per il palio di MA Supermercati. Fai vincere la tua contrada, fai la spesa da MA Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
13: MA Supermercati, amici tutti i giorni.
14: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social. Onda Libera.

0: Cili. Onda Libera.
1: Il giorno 5 giugno, ore 18.30, presso località Frainili, il comune di Castel San Pietro Romano invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia a ricordo del giovane Stefano Salvatori. Ad 11 anni dalla scomparsa sarà fissa una targa in sua memoria. Si ringrazia il sindaco Giampaolo Nardi e tutta l'amministrazione comunale.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela.

0: offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
1: Mi piacerebbe trovar una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
4: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in

0: belflex.com.
1: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
2: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
3: Siamo aperti tutti i giorni anche a pranzo con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
4: Sapori del Borgo, tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline alla rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
5: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81. E scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
6: www.studiomedicosalus.it.
7: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E. Località Torre Resina Palestrina 06 95 73 33 0.
8: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
9: Onda Libera.

lunedì al venerdì, a partire dalle 16 su Onda Libera, Non c'è due senza tre. Attualità, sport, intrattenimento.

0: tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che ed esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
4: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
5: Galesso Arredamenti,
4: aperti dal lunedì al sabato 9:13-16:20. Info 06 97 30 41 31.
6: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
7: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
8: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
9: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
0: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
10: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
11: Supermercati M&A, la convenienza abita qua. E se lo sconto lo scegliessi tu? Scopri For You, 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio.

0: Purgatorio. Villa Eloise, via Eliano 4 Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty. La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
1: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
2: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare. E giovedì come tradizione gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave, in viale Pio XII 51 e Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
3: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre, troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
4: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081. Oppure autodemolizionibucci.com.
5: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
6: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
7: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
8: Ascolta, la gioielleria c'è.
7: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
9: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
7: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
10: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo. Moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E. Località Torresina Palestrina 06 95 73 33 0.
11: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
12: Da Auto Ricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto, in via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
13: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
14: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario. sanitario, dottor Val-

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Il giorno 5 giugno, ore 18:30, presso località Frainili, il comune di Castel San Pietro Romano invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia a ricordo del giovane Stefano Salvatori. Ad 11 anni dalla scomparsa sarà fissa una targa in sua memoria. Si ringrazia il sindaco Gian Paolo Nardi e tutta l'amministrazione comunale.

0: 61, papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
1: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
5: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
6: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
7: Devi andare in officina.
6: Quale officina?
7: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Ardena 4, aperti tutti i giorni.
8: Per una cucina dinamica ed equilibrata, che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
9: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
10: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
11: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 30 21 2001.
12: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
13: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
14: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
15: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesareo. Competenza e professionalità al servizio del cliente.

0: a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Rivendita 23. Ricariche telefoniche, lotto e super enalotto. Abbonamenti e biglietti Metrebus. Pagamento bolli auto. Canone Rai. Ticket sanitari. Sky. Servizio fax e rivendita giornali. E non solo. Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23. Al centro commerciale I Platani a Palestrina.
2: Ehi, signora. Quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza.

0: qualità ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
1: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna pe magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggi a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria, magni tanto e spendi poco.
3: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
4: Giovedì 18 giugno alle ore 20:30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro, cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe, in via Prenestina Nuova, chilometro 7300 a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con
5: Onda Libera,
4: Pro Salute Monti Prenestini, Lusi Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
6: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
7: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
4: Goldmax. Da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani, nell'ampia scelta

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
3: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a Via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
5: www.studiomedicosalus.it.
6: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social. Onda Libera.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122. Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina con cambio manuale. La 500 Hybrid.

0: 600, Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Centro Ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre, il Centro Ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
4: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
5: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
6: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
7: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
8: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani, accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
9: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
10: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
11: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
12: Ittica 3S. Nel nostro showroom tutti i giorni prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
13: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
14: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
15: Onda Libera.

0: 16 su Onda Libera. Non c'è due senza tre.
1: Non c'è due senza tre ed eccoci prontissimi per una nuova puntata. Ben ritrovato Davide.
2: Ciao Stefano.
1: Per questo venerdì 5 di giugno alle 16:03 staremo insieme anche oggi fino alle 19. Le notizie già sono pronte, no?
2: Prontissime.
1: Tutto pronto.
2: La redazione efficiente.
1: La redazione efficiente, quindi staremo insieme con tanta musica, tanto divertimento. Io vi ricordo i contatti per i vostri WhatsApp 333-222-7992. Ci ascoltate dall'FM 99.97.100, se siete in macchina anche dal DAB e con la nostra app.
2: Certo, Radio Onda Libera TV.
1: Allora, a proposito di numeri, no? Stavamo dando i numeri. Prima sì. di cominciare, volevo ricordare, voglio fare un saluto agli amici della Vecchia Osteria, che in questo fine settimana per le prenotazioni dovete contattare il cellulare che vedete anche sulle pagine social. Io ora ve lo lascio, è il 388-8182-564, perché c'è la linea fissa fuori uso. L'avranno fatta fuori uso a forza di telefonate,
2: sì.
1: L'hanno cotta e quindi la dovranno ripristinare.
2: C'è quella del cellulare, dai.
1: C'è il cellulare, quindi loro sono straoperativi, quindi per questa sera, domani, domenica, chiamate al cellulare perché la linea fissa l'avete bruciata, ma tornerà disponibile il prima possibile. Buon weekend ragazzi della Vecchia Osteria, noi torniamo subito alla musica
2: con Alex Warren.

0: Sali, allora Davide, andiamo con la prima notizia di oggi. Parliamo delle 10 città più stressanti del mondo. Indovina quale è quella italiana? Te la faccio sapere tra un po'. Uno studio ha classificato la città più stressante del mondo con vari criteri che includono l'inquinamento, la criminalità e i costi. Las Vegas è in testa con il punteggio più alto di stress.
1: Non l'avrei detto.
0: Non l'avrei detto neanche io. Vedevo una città magari di benessere,
1: sì,
0: di
1: comunque
0: divertimento.
1: Divertente, esatto. Sì,
0: invece
1: sì.
0: No. New York, e magari con New York può,
1: sì,
0: può stare.
1: Traffico,
0: criminalità, sì, sì. Ci può stare tutto ciò che è. Sì, anche sì. Londra, molto frenetica. Milano è l'unica città italiana nella top mondiale, 10.
1: Ah,
0: beh, stressante può esserlo. Di criminalità purtroppo sembra che ce n'è.
1: Sì,
0: e quindi
1: purtroppo
0: è in questa top 10.
1: E vabbè.
0: Torniamo alla musica.
1: Con gli Aerosmith.

0: Onda Libera.
1: Il giorno 5 giugno, ore 18.30, presso località Frainili, il comune di Castel San Pietro Romano invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia in ricordo del giovane Stefano Salvatori. Ad 11 anni dalla scomparsa sarà fissa una targa in sua memoria. Si ringrazia il sindaco Gianpaolo Nardi e tutta l'amministrazione comunale.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Da Gema Clinic scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gema Clinic ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gema Clinic, a San Cesario in via Proust 1, gemaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
4: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
5: E tutti sabato sera cena con balli di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
6: È tempo di lavori alla tua casa ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
7: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti. Per la casa, il giardino, per interni ed esterni. Dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
8: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110. Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
9: Erboristeria San Raffaele. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesario in via Casilina 418.
10: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e fornaci.
0: Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Raci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
10: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
11: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
12: Devi andare in officina.
11: Quale officina?
12: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Ardena 4. Aperti tutti i giorni.
13: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche. Ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone, in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
14: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni i vostri fisioterapisti di fiducia.
15: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano, in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
16: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesario e Roma quartiere Coppedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
17: Onda Libera.

0: di Anastasia. E allora Davide, torniamo in diretta perché qui parliamo di una sposa che viene lasciata sull'altare. Lui fugge con la suocera e i soldi.
1: Ecco fatto.
0: Con il bottino. È un ventenne indiano che è scappato con la futura suocera pochi giorni prima del matrimonio, quindi non proprio sull'altare, diciamo. Dai.
1: Vabbè, dai.
0: I due amanti hanno portato via tutti i risparmi della famiglia. La madre della sposa parlava spesso con il futuro genero. Beh, forse
1: vabbè, ho capito.
0: E il padre della sposa aveva notato dei comportamenti sospetti, ma non ha detto nulla. È stata sporta denuncia per persona scomparsa e furto. Chissà se li troveranno mai.
1: Boh.
0: Difficile.
1: Poi in India non so proprio pochi.
0: In India non sono pochi. Chi c'è adesso?
1: Tra Lamborghini.

0: Bambina.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: E allora Davide, torniamo in diretta perché il canto degli uccelli sotto casa batte la foresta tropicale, lo studio che cambia il modo di rilassarsi.
1: Ah, col cinguettio degli uccelli, che bello.
0: Beh, bello, no? Bello, ascoltare i suoni della natura migliora rapidamente l'umore, lo stress e la concentrazione anche in soli 60 secondi. Sai, il primo minuto che apri gli occhi.
1: Sì, è bello, dai.
0: Il risveglio con gli uccellini, i suoni familiari come quelli appunto di uccelli vicino di casa risultano più efficaci di quelli esotici o tropicali. Lo studio ha coinvolto 195 studenti che hanno confrontato appunto l'acustica e l'origine del suono. I suoni riconoscibili associati a esperienze positive hanno un impatto maggiore sul benessere.
1: Ah, vedi?
0: Tu ti risvegli con il cinguettio.
1: A volte sì.
0: E possiamo dire che fa bene.
1: Sì, molto.
0: Chi c'è adesso?
1: Vasco Rossi.

0: E allora Davide, torniamo in diretta perché c'è la doccia al buio, è il trend anti-smartphone che promette sonno migliore e meno ansia. La doccia al buio è una pratica serale che aiuta il sonno e riduce l'ansia, quindi bisogna spegnere le luci in bagno per fare la doccia.
1: Ci si può provare, dai.
0: Ci si può provare, infatti lo dobbiamo spegnere prima di entrare in doccia, però
1: sì.
0: Poi quando siamo dentro non si può fare più. E il calore dell'acqua seguito dal raffreddamento favorisce il rilascio della melatonina, l'assenza di luce, ma proprio buio buio, tutto buio. Beh, certo, poi bisogna stare attenti.
1: Soprattutto quando esci.
0: Quando esci. La luce evita le interferenze dei dispositivi e stimola il rilassamento. Questo sondaggio mostra che circa il 30% delle persone ha già provato questa abitudine.
1: Ma
0: quindi
1: si può provare.
0: Si può provare. Torniamo ancora alla musica.
1: Marco Mengoni.

0: Onda Libera.
1: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, pressoterapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
2: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Lo Sporting San Cesario sta organizzando la prossima stagione 26-27 della Scuola Calcio Elite. Per i nuovi iscritti, ai primi 20

0: Tanti bambini che vengono a nome di Radio Onda Libera, in segreteria si applicherà uno sconto di ben 50 euro sulla quota.
1: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab siete tutti benvenuti.

0: perdere le foto del tuo smartphone? Vieni da noi, in promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
1: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
2: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesario, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
0: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistro, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
3: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
4: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo, basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo, nulla li spaventa. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale Haier, De'Longhi, Master Kitchen, Liber, Acai.
5: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario.

0: insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
1: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
2: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera, tutti i venerdì, serata karaoke.
3: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
4: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesario, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
5: Onda Libera.

0: si muove, sembra che si muove proprio. Davide, torniamo in diretta, andiamo a salutare un po' delle nostre amiche aziende. Oggi devo fare un sacco di saluti, devo fare. Perché stamattina ho fatto un po' di giri e devo salutare un po' dei nostri amici.
1: Bene.
0: E allora ti porto prima a San Cesario, dai nostri amici di Autoricambi Belli e Co. E come sappiamo bene, al loro interno, al loro dietro, c'è l'officina meccanica dei nostri amici Damiano e Stefano. E li saluto volentieri. Di solito dico che è più bravo Damiano di Stefano, invece dobbiamo dire che si sta comportando bene anche l'altro, quindi sono tutti e due dei bravi ragazzi.
1: Perfetto.
0: No, perché l'altra volta mi ha un po' bacchettato, hai detto che lui è meglio di me. No, sono bravi tutti e due.
1: Non facciamo,
0: no, sono brave persone e bravi meccanici soprattutto.
1: Perfetto.
0: Quindi potete andare tranquillamente a nome nostro, anche se hanno tanti, oggi avevano una valanga di macchine da sistemare, poverini, ma da una parte vuol dire che sanno fare il loro lavoro.
1: Sì.
0: Ciao ragazzi, buon weekend. E poi, sempre a San Cesario, voglio andare a salutare i nostri amici della Revag, che sono storici oramai con noi da una vita. Daniel e Alessia, ragazzi, per le vostre revisioni anche di mezzi importanti, di mezzi pesanti, potete affidarvi a loro. Vi assicuro che non gli scappa niente, sono precisissimi, quindi la vostra revisione è più che al sicuro. Ciao ragazzi, buon lavoro anche a voi. E poi, sai, ogni tanto dobbiamo parlare anche un po' di cibo, noi siamo abituati. Ti porto a Zagarolo dal nostro amico Raffaele dell'Open Bar, perché in Terrazza Bianca, come tutta l'estate, si mangia, si canta. Sai che ha preparato dei panini, ne parlavamo poco fa.
1: Ah, a quest'ora poi, alle 5,
0: la novità,
1: dello spuntino.
0: C'è lo spuntino, io ti farei fare lo spuntino con la novità che si chiama Manzo Criminale, è tutto doppio. Tutto doppio, c'è il doppio hamburger di manzo, il doppio bacon, il doppio cheddar, forse un po' pesantino.
1: Vabbè, ma una volta ogni tanto.
0: E poi c'è un panino lungo addirittura 32 centimetri, compreso di, c'è la salsiccia infinita, quindi è praticamente la cicoria ripassata in padella.
1: Perfetto, c'è tutto.
0: C'è tutto, c'è anche la crema con pecorino e maionese.
1: Ah, però.
0: E poi non manca mai il pulled pork,
1: classico che
0: non va mai fuori moda.
1: Mai.
0: Quindi per i vostri panini che troverete tutta l'estate, poi sempre ottime bistecche fatte in un certo modo, ma poi i primi piatti in base alla fantasia dello chef. Si mangia veramente bene, si sta veramente bene in Terrazza Bianca dal nostro amico Raffaele, l'Open Bar di Zagarolo. Ciao Raffaele, buon lavoro. Doveva fare l'intervista, ma è con le mani in pasta, si vede, e quindi non poteva. Salutiamo ovviamente anche tutti gli altri che ci scrivono, ma lo sapete, facciamo sempre un po' per volta, perché altrimenti qua diventiamo matti. Torniamo alla musica?
1: Sì, con Fru Fru.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: ti voglio bene.
1: La musica di Olly, le 17:12 minuti, arrivano le notizie dal mondo.
2: Onda Libera, notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, il comando centrale americano ha smentito un attacco da parte dell'Iran contro sue navi. Le forze iraniane non hanno attaccato né aperto il fuoco contro navi da guerra della Marina USA, si legge in un post del CENTCOM su X. Un'azione del genere costituirebbe una grave violazione del cessate il fuoco. Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. Raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro nel sud del Libano hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito fonti della difesa civile. La cronaca, a distanza di poche ore dal tragico incidente mortale sulla Sebina orientale in provincia di Brescia, la comunità di Livigno si stringe attorno alla famiglia Galli per la perdita di Dana e Camilla, le due sorelle morte giovedì nello schianto che ha sconvolto l'intera Valtellina dove risiedevano. La più giovane, Dana, 14 anni, era considerata una delle atlete più promettenti dello sci di fondo italiano. L'attore statunitense James Handy, 81 anni, è morto a Los Angeles per ferite d'arma da taglio al petto. La polizia ha arrestato il figlio della compagna dell'attore. Gli agenti sono intervenuti in un'abitazione dopo una chiamata al 911. Giunti sul posto hanno trovato l'81enne nel giardino davanti alla casa, privo di sensi e con una profonda ferita al petto. Chiusura allo sport, si giocano oggi le semifinali del singolare maschile dell'edizione 2026 del Roland Garros. La prima sfida che assegna un posto in finale a Parigi è quella tra Zverev e Mensik, che sono in campo dalle 14:30 sul Philippe Chatrier. A seguire, non prima delle 19, sarà il momento della seconda semifinale che vede contrapposti gli italiani Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: È il momento dell'almanacco di oggi, per questo venerdì 5 di giugno. Il santo di oggi è San Bonifacio, vedi, un santo particolare, sì, diciamo. Sì, nasceva Apple II. Passati 49 anni, era 1977. Spettacolo. Il primo PC di successo, possiamo dire.
1: Sì, assolutamente.
0: Veniva anche fondata l'Università di Napoli. Sono passati qui 802 anni. Fa il compleanno una grande attrice, Stefania Sandrelli.
1: Mamma, 80 anni già.
0: 80 anni, ma straordinaria, sì, è stata, sì, nella sua storia del cinema.
1: Assolutamente.
0: Anche Massimo Cacciari, 82 anni. Per gli sportivi, Alberto Malesani, 72 anni. E pensa, nel 1968 c'erano gli europei di calcio in Italia, che oggi...
1: Forse nel 32, no?
0: Lì nel 32.
1: Con la Turchia, se non mi sbaglio.
0: Non ricordo precisamente, però sono passati un po' di anni. C'era anche la prima italiana a vincere il Roland Garros 16 anni fa, era la nostra Francesca
1: Grande, grande, me la ricordo.
0: Te la ricordi. Torniamo alla musica.
1: Con la Pausini.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
4: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa.

0: che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329 189 5851. Edilizia creativa, il lavoro è fatto.
1: Da Autoolmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Autoolmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
2: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
3: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
4: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche i buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
5: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità de La casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
6: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
7: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
8: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
9: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni autunno-inverno. Studi medici Salus Genovese a San Cesareo e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te.
10: www.studiomedicosalus.it.
11: Bar Lux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda da gustare in loco o comodamente a casa. Bar Lux è a Palestrina in via Gabriele D'Annunzio 21.
2: Nuova gestione per Bar Lux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
12: Onda Libera.

0: pop. Allora, pizza nel mondo. Un po' strane, un po' farciture strane,
1: sì,
0: caro
1: diciamo
0: Davide.
1: Noi in Italia.
0: Follia, dalla pizza alle banane, al curry, al kiwi, insomma ci sono tante varianti.
1: Mamma mia.
0: In Danimarca esiste la versione con kiwi, prosciutto e formaggio. Ma dai, prosciutto e formaggio ci sta.
1: Sì, ma senza kiwi.
0: Senza
1: magari.
0: Kiwi, però forse ha quel sapore in più.
1: In più dici?
0: Vuoi provare? Non vuoi provare.
1: No.
0: La Svezia la propone con la banana, il curry e gli arachidi, perfino il caviale. Sembra un po' troppo miscuglio.
1: Sì, un po'.
0: Nelle Filippine il mango diventa il protagonista delle farciture. Qui
1: mozzarella
0: ci
1: e mango.
0: Mozzarella, insomma.
1: Sentiamo la musica, va. Dito nella piaga.
0: È meglio.
1: È meglio.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: La musica di Caparezza. Allora Davide, devi sapere che è successo a Bergamo, quindi non nel sud Italia dove uno può dire la criminalità, ma a Bergamo.
1: Senza pregiudizi. Diciamo.
0: Senza pregiudizi, vai in municipio per parlare all'assessore alla sicurezza. Doveva parlare con l'assessore. Mm-hmm. E lui che fa? Va in bici perché è una città green, anche lì si può andare bene. Però il fatto che fuori quando esce non ha trovato più la bicicletta.
1: Ah, ecco, perfetto.
0: E allora con l'assessore alla sicurezza probabilmente avranno pagato... avranno parlato anche di questo, che gli avrà detto, ma qui è una città tranquilla,
1: tranquilla, senza furti, senza...
0: L'ha battezzato.
1: Sì, proprio.
0: Torniamo alla musica?
1: Sì, con Nelly Furtado.

0: poesie, però qui parliamo di patrimonio UNESCO.
1: Sì, dei mondiali non possiamo parlare.
0: Di mondiali no. Ore 14 sera su Rai 2, Albatros, il film di Rai 3 su Rete 4, come tutti i venerdì, c'è Quarto Grado. Tutte le inchieste di Quarto Grado.
1: Informazione
0: poi,
1: seria.
0: Informazione seria, Canale 5, l'erede, la fiction drammatica, poi Invasion su Italia 1, il film d'azione. Sempre per quanto riguarda gli altri film, c'è, te lo ricordi Demolition Man?
1: Sì, come no, come
0: con,
1: no, sì.
0: Con Stallone nei panni di una violenta Los Angeles, stiamo parlando del 1993, film molto, molto divertente. Sognando Beckham, il film di La Sette Cinema, mentre c'è Il compagno di Don Camillo su Cine 34 e l'horror Separation su Italia.
1: C'è un po' di tutto, dai.
0: Un po' di tutto. Torniamo alla musica.
1: Con Noemi e Carl Brave.

0: Onda Libera.
1: Il giorno 5 giugno, ore 18.30, presso località Frainili, il comune di Castel San Pietro Romano invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia a ricordo del giovane Stefano Salvatori. Ad 11 anni dalla scomparsa sarà fissa una targa in sua memoria. Si ringrazia il sindaco Giampaolo Nardi e tutta l'amministrazione comunale.
2: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961, papà Pietro ed oggi i suoi tre figli, sono specializzati

0: specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11. Per acquisti online, fornirecchia.com.
1: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre. 5 e 19 ottobre.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Libert.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
3: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
4: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y

0: Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
1: Supermercati MA. La convenienza.
2: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a 4,79 euro. E lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie. E se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche e a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
4: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
5: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
6: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
7: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
8: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
6: La spesa intelligente.
9: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
10: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
11: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
12: Onda Libera.

0: La musica di Ultimo Romantica. Allora Davide, apriamo la parentesi di sport. Ci sono le amichevoli delle nazionali.
1: Eh sì, periodo.
0: Si stanno preparando.
1: Beati loro per i mondiali.
0: Beati loro, beati loro. Ieri ad esempio il Messico ha fatto 5 gol alla Serbia.
1: Ah.
0: Quindi si mette già in grande spolvero, diciamo, la squadra. La squadra messicana. Ci saranno tante partite anche in serata. In questi giorni ha giocato anche la Francia, che incredibilmente ha perso 2-1 con la Costa d'Avorio, pensa.
1: Ah,
0: non l'avrei detto.
1: Vabbè, però comunque Costa d'Avorio ce l'ha i giocatori,
0: Costa
1: bella nazionale.
0: È una bella nazionale.
1: Sì.
0: Fanno 2-2 Svezia e Grecia, mentre la Spagna non va oltre l'1-1 con l'Iraq. Sai, steccano un pochino queste squadre. Domani tra le big il Portogallo giocherà contro il Cile, e poi in serata ci sarà una bella partita Stati Uniti-Germania, che anche la nazionale americana è una bella nazionale.
1: Sì, assolutamente.
0: Questo per le nazionali. Tra poco vediamo anche con il tennis, perché stasera c'è il derby italiano,
1: sì, sì,
0: a Roland Garros. Chi c'è adesso?
1: James Blunt.

0: La musica di Vasco Rossi. Allora, Davide, sarà un weekend molto acceso anche per quanto riguarda lo sport in generale, non solo per il calcio. Il tennis, siamo in pieno Roland Garros. Allora, intanto ti do il primo finalista, che è, come già ne parlavamo prima, Alexander Zverev. Batte Menschi nei 3 set, ne perde soltanto uno, insomma, alla fine
1: prevedibile.
0: E quindi aspetta un italiano in finale. Alle 19 c'è la semifinale, quindi tra Arnaldi e Copolli, uno dei due andrà in finale.
1: Almeno quel
0: di Roland Garros. Ma questo è già un bellissimo,
1: bellissimo
0: risultato.
1: Assolutamente.
0: Sarà un weekend importante anche per la Formula 1, perché c'è il Gran Premio di Monaco. Le due Ferrari sono davanti a Verstappen. Questo è il circuito più breve del mondiale. E ricordiamo che Antonelli comanda la classifica. La Mercedes sta veramente volando.
1: Altro livello proprio come macchina.
0: Eh sì, stasera gara 4 anche per quanto riguarda il basket. Milano può chiudere contro Brescia, quindi siamo sul 3-1, potrebbe quindi dare il colpo del capò.
1: Grazie, sì.
0: E mentre la Virtus l'Umana Venezia ha battuto 2-1 Bologna, quindi anche qui la serie sul 2-1, quindi stasera Milano potrebbe chiudere, gara 4 Venezia potrebbe fare la stessa cosa contro Bologna. Torniamo alla musica?
1: Sì, con Annalisa.

0: 18 e 26 minuti, tornano le notizie dal mondo.
1: Onda Libera, notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito miopi le politiche aggressive della burocrazia europea. Intervenendo alla sessione plenaria del Forum economico di San Pietroburgo, ha ammesso che la pressione sulla Russia rimane forte, ma il paese ha sviluppato nuove partnership. La cronaca: è stata assolta per legittima difesa Macca Sulaev, la ventenne è processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 anni a San

Torino, periferia est di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato l'uomo che ha ammesso le sue responsabilità. Il 48enne è ora in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. La procura di Lecce ha ufficialmente concluso le indagini relative alla morte di Mattia Ottaviano, il rider 36enne di Tuglie, vicino Lecce, morto il 21 febbraio 2024 durante un collaudo sulla pista Porsche di Nardò. Nel registro degli indagati sono stati iscritti la società Nardò Technical Center e 5 persone. Chiusura all'economia, i giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come delle imprese si risponde agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo la presidente Maria Anghileri chiede: ci serve un impegno concreto da tutte le forze politiche, per cui sta iniziando una lunga campagna elettorale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise. Via Eliano 4, Palestrina.

0: indescrivibile emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
1: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per un pranzo veloce, aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, sempre aperto dalle 10 fino a tarda serata. Martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
2: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera-estate di MD Italia S.p.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia S.p.A. Più assistenza, meno pensieri.
3: Da Gema Clinique scopri i benefici della carbossiterapia, il trattamento medico che migliora la circolazione, ossigena i tessuti e stimola la produzione di collagene, ottima per chi soffre di ritenzione idrica. Gema Clinique ha scelto carbossiterapia italiana, i device primi al mondo con un software brevettato. Puoi fidarti, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Gema Clinique, a San Cesario in via Proust 1. gemaclinique.it. Salute, benessere e bellezza.
4: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il modo.

0: Zette Rosse. Siamo a Cave, in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Colle Palme, in Via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
2: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Lavico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
3: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
4: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
5: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
6: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi. Installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
7: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
8: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
9: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
10: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
11: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory, o

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: bambole di pezza. Davide, siamo arrivati al meteo per il weekend. Allora, questo weekend ancora non possiamo lamentarci con il grande caldo.
1: Ah, meno male.
0: Perché avremo temperature più che gradevoli, ma miti, perché 26-28 gradi sono perfette. 14-13 sono le minime, 26-28
1: si dorme ancora alla grande, dai.
0: Si dorme ancora alla grande, quindi questo giugno è cominciato veramente bene.
1: Perfetto.
0: Tra poco ci salutiamo. Chi c'è adesso?
1: I Red Hot Chili Peppers.

0: musica di ultimo. Davide, siamo arrivati al termine anche per oggi, ti ringrazio per la compagnia.
1: Grazie a te Stefano.
0: Ma ricordiamo che stasera c'è il nostro Federico.
1: Sì, a partire dalle 22.
0: Con i più grandi successi della dance, l'ennesima potenza, quindi Davide, buon weekend.
1: A te Stefano, ciao a tutti.

0: Adios, compare.
1: Onda Libera.
2: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
3: Bambini, siete pronti a far parte del centro estivo The Village Sporting San Cesario? Se hai dai 6 ai 13 anni, ti aspettiamo dall'8 giugno fino al 31 luglio. Faremo escursioni, sport, piscina e gli splendidi saggi finali. Prezzo per una settimana, a partire da 60 euro se scegli la formula mensile. Dalle 7.45 alle 16.30 con pranzo al sacco. Per tutte le promo e informazioni, seguici sulle pagine social e contattaci. The Village Centro Estivo Sporting San Cesario, in via del Campo Sportivo 2.
4: Giovedì 18 giugno alle ore 20.30 partecipa alla serata di beneficenza a favore dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina. Il ricavato aiuterà l'acquisto di 60 televisori per i reparti, un holter cardiaco per il pronto soccorso e un ecografo per la dialisi. Costo della serata 35 euro, cena spettacolo compresa con Vasco Millennium e con la collaborazione di Roberto Bellucci, Roberto Mancini. Vi aspettiamo al ristorante Pepe, in via Prenestina Nuova, chilometro 7.300 a Gallicano nel Lazio. Info e prenotazioni 06 95 35 029. Aiutaci ad aiutare. In collaborazione con Onda Libera. Pro Salute Monti Prenestini, Lusi Intimo, Palladio, L'Abruzzo Incontra Roma, Bill Band.
5: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente. 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi. Presa e riconsegna a domicilio. Misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
6: Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
4: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122. La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei 3 punti vendita. A San Cesario in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
7: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
8: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in

0: 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
2: Sognare è viaggiare. Da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi. Adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
5: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
6: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
7: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesareo, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
8: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
9: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: È un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Pronti a caricare le batterie? Il Party Mondo Voltage di Mirko Pizzo sta arrivando e l'energia sarà fuori controllo. Non mancare all'evento più elettrizzante dell'anno. Sabato 13 giugno, Chiosco Cedri, San Cesario. La musica di Mirko Pizzo ti aspetta, ci vediamo in pista.
5: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Garpa.

0: 31 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
3: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi, per stare sereni domani.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzazione.

0: Trattori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
1: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
2: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
3: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
4: Elettromeccanica GM, realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico, novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina via Pedemontana 143, telefono e fax 06 953 69 31.
5: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
6: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza, tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise, a Palestrina, in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.

0: Arto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7. Orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
1: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14. Per info 06 95 31 20 01.
2: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19:30 alle 23:30.
4: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
5: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
6: Sapori del Borgo, tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
7: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
8: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
9: Ho la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
10: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
11: Tempo di cambio stagione? Scegli la convenienza di Smart Laundry. Fino al 21 giugno porta i tuoi piumoni, maglioni e capispalla. Sul terzo capo ricevi subito lo sconto del 50%. Più pulito, meno fatica e tutta la cura che i tuoi capi meritano. Smart Laundry, il top del pulito a metà prezzo. Sul terzo capo ti aspettiamo. Smart Laundry ti aspetta a Palestrina, San Cesareo e Roma quartiere Copedè. Scopri di più su smart-laundry.it o chiamalo 06 39 36 73 30.
12: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
13: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
14: Onda Libera.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Onda Libera.
1: Immagina un aperitivo in terrazza tra il fascino della storia e un panorama mozzafiato. Vi aspettiamo all'inaugurazione di Villa Eloise a Palestrina in via Eliano 4. Il 27 giugno dalle 11 alle 15 e il 28 giugno dalle 15 alle 22. Un evento unico con musica, arte e un esclusivo servizio catering a disposizione. L'ingresso è gratuito, ma l'accreditamento tramite app è obbligatorio. Villa Eloise, via Eliano 4, Palestrina. Vivi l'emozione di un articolato progetto di recupero che restituisce al territorio un capolavoro in stile Liberty.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
6: Donna Fugata, da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
7: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
8: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
9: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
10: Devi andare in officina.
9: Quale officina?
10: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
11: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50.

0: stilizzato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813-6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
1: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
2: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

0: e www.farmaciagenovese.it.
1: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
2: L'Enoteca, la cantina del formale, troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo, la cantina del formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
3: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
4: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
5: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
6: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
7: Ascolta, la gioielleria c'è.
6: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
8: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
6: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
9: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
10: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
11: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
12: Onda Libera.

0: Radio. Free Music. Onda libera.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: ogni venerdì dalle 22 a mezzanotte. La divisione dance di Onda Libera presenta Rolling Night, i pezzi più ballati dal 90 ad oggi.
1: Go! DJ! Go! DJ! Go!
0: Rolling Night, Rolling Night, la dance, la dance all'ennesima potenza.

Onda libera anche sulla tua TV. Se hai una Smart TV, scarica la nostra app direttamente sul tuo televisore e guarda i video musicali dei tuoi artisti preferiti di ieri e di oggi e la diretta dai nostri studi. Radio Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: ogni venerdì dalle 22 a mezzanotte. La divisione dance di Onda Libera presenta Rolling Night. I pezzi più ballati dal 90 ad oggi.
1: Go! DJ! Go! DJ! Go!
0: Rolling Night. Rolling Night. La dance. La dance. All'ennesima potenza. All'ennesima potenza. All'ennesima potenza.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera. Ok Google, parla con Radio Onda Libera. Ascoltaci in tutto il mondo. Onda Libera.
1: Beh, ma cos'è la RAI?
2: Sì, la RAI, una radio libera.
1: Libera da cosa?
2: Buongiorno, è presente l'FM?
1: Una roba di radio.
2: Bravo, una roba di radio con dentro le radio libere.
1: Libere da cosa?
2: Libere.
3: Solo musica buona, solo la musica che ci pare. I pezzi brutti non ve li passiamo.

0: Sound of Night.
1: Beh, no, ho dovuto mettere le cuffie a tutto volume. Cioè, vedi?
2: Cos'è? Cos'è?
1: No, perché io sono abituato in flat, quindi.
2: Prego.
1: Già partiamo con le risate qua.
2: Prego, prego.
1: Facciamo una prova a microfono.
3: 1, 2, 3, 4, 5. Sono riuscito ad arrivare fino a 5 e funziona alla grande.
1: Sei in flat. Pure
2: sei in flat. Flat.
1: No, non sei in flat.
3: No, no, mettimi subito in flat.
1: È Rudy.
3: Voglio,
1: è
3: sono
1: Rudy,
3: in flat.
1: C'è sì. Rudy, c'è Emiliano Stacci.
2: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
1: Mamma mia, questa sera, no, abbiate pazienza perché non sono più abituato a manipolare tutti questi cursori, tutte queste telecamere cose. quindi insomma questa sera abbiate pazienza.
3: Adesso bisogna fare
2: andrà così.
3: No, il piccolo chimico, come si chiama?
1: Il piccolo mixer.
3: Il piccolo tecnico.
1: Piccolo DJ. Quindi niente, non volete il flat.
2: No, senza no. Flat. Senza, dai, proviamo senza flat e poi magari andiamo, a metà puntata.
3: Andiamo deflettati.
1: Andiamo in flat.
3: Andiamo deflettati. Poi allora, non, switchiamo sul
2: deflettati
3: flat.
2: Bellissimo.
1: Non so se avete capito, ma sì, questo
2: cosa?
1: Ormai è storia che va avanti dalla penultima puntata, giustamente, perché questa è l'ultima della stagione.
3: Giusto.
2: Certo,
1: e per
2: certo.
1: L'evenienza, qualcuno si chiederà come mai ci sono Emiliano Stazzi, Rudy questa sera? Perché è l'ultima puntata della stagione.
2: Ecco, e ci siamo quindi, anche noi.
1: E caspita, ci dovevamo salutare con la reunion, no?
3: La migliore bagna,
2: esatto. No, nel migliore dei modi.
1: Certo, sì. Certo, perché questa sera non...
3: sta cercando il selettore della sensibilità.
1: Sta cercando il microfono da che sì, parte, sì. Perché non si ricorda più da quale parte
2: da quale parte si parla.
1: È dove la spugnetta lì.
3: Ma questo è un microfono.
2: Questo è un microfono. Bene.
1: No, ma il bello sì. È che questa sera, cioè ragazzi, ho voluto mettere in piedi, insomma, rimettere insieme una squadretta. Non da poco, cioè,
2: niente
1: no,
2: male?
1: No, beh, mica, cioè, noi qua lavoriamo con gente seria, con professionisti.
3: Ma infatti, non te lo stava dicendo prima se lo stava studiando.
1: Mica gente raccattata fuori allo smorzo.
3: Oddio.
2: Bellissima.
1: Stiamo partendo veramente col piede giusto.
3: Stavo per dire quello sbagliato, io, ecco, se devo essere sincero.
2: Dici? Allora, no, dai, diciamo giusto, dai.
1: Allora, diciamo che intanto questa è Rolling the Night.
2: Sì, ecco,
1: che,
2: insomma, partiamo dall'inizio.
1: Partiamo dall'inizio, quindi questa è Rolling the Night. La dance all'ennesima potenza, i pezzi più forti dal 90 ad oggi.
2: Sì.
1: E oggi una selezione, ve lo dicevo prima fuori onda, ma adesso chiaramente che lo dico a voi, lo devo dire a tutti. Gli ascoltatori.
2: No, dai, non lo dire. Non lo dire.
3: Spoilera, vai.
2: No, ma non lo dire.
3: Ma
2: non
3: sì,
2: spoilerare.
1: Ma non è uno spoiler.
2: Ma non lo dire.
3: Lo riveli antetempo.
1: Ma va detto.
2: Ma non lo dire.
1: Fa parte della trasmissione.
2: Ma no, ma lascia perdere.
1: Cioè, è come se tu vai, che ne so, a vedere una trasmissione sulla Rai, Canale 5, sì. Netflix, quello del tipo. No, Netflix fa le serie, vabbè.
2: Fa un programma.
1: Che ci sono degli ospiti e non li annunciano. Beh, perché c'è... Allora gli ospiti questa sera saranno, vabbè, no, ma non ve li dico.
2: Ma no, ma che li dici?
3: Allora io come faccio a sapere se mi interessa guardare
1: Bravo.
3: Il format o no? Cioè,
1: è lì che ti fregano, però, perché tante volte
2: attenzione,
1: dire, io lo dico
2: attenzione.
1: Subito,
2: sì, esatto.
1: Va a finire che poi non guardano. Però tendenzialmente non... comunque vabbè,
3: pensa se facessero le stesse cose con le bollette, ti porto la bolletta ma non sai l'importo,
2: oh, quindi, che bello
1: se lo sai
3: e l'ansia che sale, insomma,
1: sì, sale. Però, no?
2: Adrenalina a mille,
3: comincio a chiederti ma l'avrò chiuso il rubinetto, l'avrò spenta la luce, l'avrò fatta tutte le precauzioni,
2: tutte cose,
3: per evitare di andare a spendere i dobloni per
1: i sesterzi.
3: Guarda che tra poco, prima stavamo parlando che di tre passi avanti che abbiamo fatto se ne sono stati fatti 10 dietro, ma in un altro campo. Io sì. Non escludo che la stessa cosa possa essere fatta anche.
1: Quindi torniamo ai sesterzi.
2: Ai sesterzi, mamma mia.
1: Bello. Allora,
3: sesterzi.
1: No, posso dare questa anticipazione? La posso dare? No,
2: sì,
1: questa
2: vai.
1: Sera la selezione musicale è incentrata tutta su pezzi estivi.
2: Oh.
1: Sia nuovi, sia datati degli anni 90, 2000, 2010, 2020 e anche le novità che poi tra l'altro sto passando qualcuna che già sto passando da qualche settimana, che però sono quelle, come risaputo, che escono sempre intorno al mese di aprile, maggio, okay. E poi andranno avanti, saranno quelle che prenderanno tutta l'estate.
3: Prenderanno il sole.
2: Tanto sole.
1: Quindi, perché di solito il successo estivo quello è, nasce sempre qualche mese prima. E quindi, visto che siamo all'ultima puntata della stagione, visto che tra 15 giorni sarà ufficialmente estate, anche se... il clima
3: Io infatti
2: quest'anno
3: questo ufficialmente non è che lo sto avvertendo, credo, perché da
2: quest'anno
3: me è estate
2: molto dura quindi
1: questa sera tutta roba estiva, tutte canzoni, tutti tormentoni e novità, roba tutta uscita.
3: Così soffriamo un po' di meno la calura che è arrivata un po'. In
1: allora, immaginiamo tutto di summer. Essere al mare, magari. Sì. Perché okay. Classico, no? Il classico dei classici.
3: La sabbia che scotta, il bambino che strilla. Okay,
1: vai. Okay. No, anche cioè, no, io volevo fare una cosa un
2: le
1: po'
2: parti
1: più
2: proprio belle cioè, del mare.
3: Aspetta, quelle che localizziamo il mare.
1: Di coglioni,
2: sì, praticamente. Praticamente. Cioè,
3: perché dai. C'è differenza tra Ostia e Ibiza, quindi probabilmente tu stai puntando a Ibiza.
1: No, perché... in mezzo, Anzio, dai.
2: Anche sì, perché voglio dire.
1: Tra Ostia e Ibiza no. C'è Anzio.
2: Beh sì, sì, circa sì.
1: Vabbè. No, vabbè, se guardiamo la carta geografica, sì? Forse tra Ostia e Ibiza c'è Marina di Pietrasanta.
2: Ecco,
3: ecco.
2: Quindi, tu per giù.
1: No, Forte dei Marmi già.
2: Ci sta.
3: Guarda,
1: non anche... denigriamo, ragazzi. Sì, perché so, Anzio, mare. Forte dei Marmi, che ne so, Lignano Sabbiadoro. Tutte le località.
3: Già che si chiama Sabbiadoro, comunque cioè, qualcosa di
1: Salerno,
3: buono.
1: Dico,
2: ci dovrebbe cioè, essere.
1: Sì, tutti a fregarsi la santa.
2: No.
3: Vai col setaccino, tipo quelli del Conte.
1: Buoni che la gente ci crede.
2: Domani esatto. Tutti lì.
1: Allora, non immaginate di tornare indietro di 20 anni.
3: Sì.
1: Ok. No, di più.
3: Dai,
1: 30 facciamo.
3: Aspetta.
1: Siamo allora Rudy è al elementari estivo dei bambini. Quindi in fattesta.
3: Che era casa mia, al centro estivo dei bambini con me.
1: Con la piscina ecco. Quella triste gonfiabile da 20 litri?
2: Sì, sì, ecco. Sì, quella bassa.
1: Sì. Sì.
3: Bassa per forza, cioè, ero un bambino 30 anni.
1: E vabbè, magari io e te, caro Emiliano, sì. Eravamo al mare, poi arrivava a un certo punto la sera, no? La spiaggia si trasformava in una sorta di discoteca all'aperto e partiva roba del genere.
3: Ma ecco, questa me la ricordo.
1: Beh, te la ricordi e già tanto. Quindi, primo dei successi estivi che ascolteremo questa sera: Le Click, Tonight is the Night.

0: Era che Calvin che?
1: Che bella, dicevo.
2: Calvin.
1: Che bella, che bella, Calvin.
0: Calvin.
1: Come parlo, bravo.
2: Yeah.
0: Summer, beh, più estiva di questa. Cioè, lì vinci facile, no? Quando tu hai visto, no? Che ne so, vi capita di fare ogni tanto una qualche playlist per qualsiasi motivo e dici, voglio fare una playlist a tema.
1: Ti posso dire
0: una cosa? Sì?
1: Questa è sempre nella mia playlist. Sempre.
0: Ecco.
1: Sempre nella mia playlist.

0: viene da ridere per determinati motivi, sì, che non stiamo qui a elencare.
1: Quelle cose.
0: Certo.
1: E certo.
2: E certo.
0: No, ma allora. Allora, ragazzi, buoni. Sì. Fermi, ricomponiamoci. Allora. Perché? Che sta facendo? Che è pure inquadrato.
1: È inquadrato.
0: Ma chi se ne frega? Se n'è andato. Vabbè, chiudiamo il microfono e. Sta facendo non so cosa, ma tanto si vede pure da quest'altra parte, in parte.
1: Mi faceva dei versacci, perché faceva voleva dei versacci. Capire, no?
0: Esatto, vabbè, adesso sta tornando nella sua postazione, questo è Rudy, questo è Rolling the Night.
1: Si è inguattato.
0: Esatto, e mo casca pure. Esatto. Allora, perché grazie, dobbiamo, avere, dobbiamo avere qualcuno grazie. Sulla coscienza?
2: Perfetto. Dai, che meglio? Adesso ci siamo. Sì.
0: Flettato.
2: No, abbiamo flettato no. Statswell e abbiamo sentito... Calvin Harris.
0: Vabbè, possiamo tornare a quello che stavo dicendo, ossia quando tu fai una playlist, no? A tema, con questa vinci facile, perché voglio fare tutte canzoni estive. Calvin Harris, Summer. Eh beh, certo, se si chiamasse Winter, già cambiava, non la potevi mettere, no?
2: Però, diciamo...
0: Ecco, Rudy che trova il però, vai. Vai. A parole tue.
2: Dopo Natale.
0: Sì, se io devo fare la playlist a tema estivo... Winter non...
2: Però te la immagini, Winter, cioè, suona bene comunque.
1: Ah sì.
2: Tu ci cambi il titolo, ci cambi le parole dentro.
0: Sì, però doveva nascere
1: ci mettiamo
0: così.
1: Delle barre diverse. Noi facciamo così.
2: Non è una cattiva idea se ci
0: siamo abituati a Summer ormai, è uscita così.
2: Io
0: cambiare,
2: non credo che sia il caso comunque di contattarlo e dirgli guarda, fai anche la versione Winter.
1: Ma guarda, io lo chiamo proprio, dove è il cellulare? Lo chiamo.
0: Aspetta, tu chiamiamo Calvin.
1: Lo chiamo,
0: Harris,
1: dai,
0: allora.
1: Calvin. lo chiamiamo in diretta. Ma no, ti pare dai, che non mi risponde?
0: C'è il fuso orario.
1: Ah, hai ragione.
2: È vero,
0: quindi
2: vero.
0: È un
1: potrebbe stare a dormire, dici?
0: Forse, ma non lo so.
2: Dipende da quale fuso orario nel mondo si trova lui.
1: Non lo disturbo.
0: Non disturbare Calvin Harris, per favore. Allora, vogliamo ricordare i contatti intanto, no? Perché noi l'abbiamo fatto.
1: Esatto, bravo.
0: E quindi c'è Emiliano qua, un Emiliano
1: che
0: dannata
1: che...
0: potrebbe anche insomma
1: voglio dire, diamo un senso a questa
0: intanto
1: serata.
0: Vediamo se si ricorda il numero unico.
1: Allora 1 2 3 no
2: prova
0: sa.
1: Potete messaggiarci al 333-222-7992.
0: Grazie,
1: posso andare via, no? Applausi.
0: No, beh, non andare via adesso che sono solo le 22:22, quindi insomma,
1: okay, ecco.
2: È 22
0: e 22,
2: esatto, guarda che bello.
0: Mancavano queste cose.
1: Quelle
0: vecchie cose, quelle cose, no?
2: Beh, ormai sono vecchie perché sono passate le 22:22.
0: Dai, quelle.
1: No, vai, Federico. Ci teneva queste cose,
0: certo,
1: capito?
0: Federico. Perché come ti chiami, scusa?
1: Come ti chiami?
0: Allora, Federico, no, giusto.
1: E allora basta. Le chiacchiere stanno a zero.
0: C'è una novità, altra novità, roba che andrà quest'estate, Carry On, Disco Fries, Smooth.

0: come se la ballava Rudy?
1: Rudy proprio
0: ti hanno
1: scatenato.
0: Visto tutti, ti hanno visto tutti.
2: Sì, ma tu mi tiri fuori queste perle. Come faccio, Stefano?
0: Inquadrato su Onda Libera TV, quindi sapete. No, dillo tu, dai.
1: Cosa?
0: Se avete una smart,
1: no. Una smart TV, potete scaricare l'app direttamente dalla vostra smart TV, l'app dedicata a dire Radio Onda Libera TV.
0: E guardare tutto.
1: E ci potete ascoltare, pensavo... guardare, messaggiare, fare tutto. Potete anche scaricarvi l'app per Android.
3: Tanta roba.
1: Android, iPhone, insomma quello che avete, potete scaricare tranquillamente, l'app è gratuita, potete guardarci, potete ascoltarci, potete messaggiarci, potete anche volendo i podcast, ci sono, c'è poi la sessione podcast se volete.
2: Siamo la radio più connessa del mondo.
1: Del mondo, esatto.
0: No, ma tu hai detto con qualsiasi cosa, quindi pure il mio Commodore 16.
1: Assolutamente sì, puoi scaricare l'app
0: per 16, per Commodore 16.
2: Potremmo, che è venuto dopo del 64 se non sbaglio.
0: Prima.
2: Ah, prima?
0: Sì.
2: Prima? Non, ah, no, ma... il, scusa, il 128

0: Allora,
1: Rudy, no. Su queste cose non mi puoi cadere.
2: Sì, è vero, è vero.
1: C'era Commodore 16 Plus.
0: Alt, fermi tutti.
1: C'era proprio capito.
0: Torniamo un attimo indietro, abbiamo ascoltato Neja.
1: Sì.
0: Con Restless. Okay.
2: Vero.
0: Ecco. Ora c'è chi l'ha cantata e chi mente.
1: Esatto.
0: Chi l'ha ballata come Rudy, ma soprattutto vi do una chicca, ragazzi, sì. Se domani sera non avete impegni, siete liberi, da qui non ci vuole tantissimo. Neja sarà live in quel di Monte San Giovanni Campano.
1: Wow, beh, vicino, non è lontano, vero.
0: Ci vuole un'oretta, prendi l'autostrada, sì, uscita a Ferentino,
1: sì.
0: E poi apri il finestrino, senti la musica, segui.
1: segui la musica.
0: Però penso che se fai così arrivi che il concerto di Neja è finito.
1: È finito praticamente.
0: Quindi no, sì. Domani sera per chi volesse, chi è all'ascolto, e se volete fare un salto, appassionati della musica dance dagli anni 90 anche 2000, insomma, no? Perché poi recentemente in un podcast è stata intervistata Neja e l'ho visto su Instagram e ha detto proprio che durante le sue serate, rispetto a prima, sì, ok, fa le sue hit più famose.
1: L'ho sentito anch'io questa intervista.
0: Però, poi reinterpreta anche hit di altri artisti. Esatto. Quindi, insomma, sarà una bella serata. Quel che volesse seguire gli appassionati, nostalgici, eccetera, fans di Neja all'ascolto, domani sera sarà in quel di Monte San Giovanni Campano.
1: Bene.
0: Noi invece siamo qui a Radio Onda Libera,
1: Free Music.
0: Esatto.
1: Questa cosa
0: a fare
1: in flat.
0: Perché? Diciamo. Allora, Rudy, fammi normale flat, dai.
1: Vai.
2: Bene, questa è la voce normale.
3: Poi? Questa è la voce flat.
1: Senti il flat.
0: Stasera è uscita sta cosa.
1: Senti che roba.
0: Allora,
1: è inquadrato su Onda Libera
0: Web TV. Pure l'app, volendo, è anche ondalibera.it.
1: Scaricate,
0: non ci scaricate però,
1: No, assolutamente no.
0: È vero che andiamo in vacanza, o meglio, sì. Cioè io, voi, insomma,
1: un po' meno.
0: Avete un po' latitato per tutto l'anno, quindi.
1: Va bene. Però ci siamo ripresi all'ultimo, dai.
0: Esatto. Sì, beh, certo. È l'ultima, stiamo facendo l'ultima puntata della stagione, stiamo chiudendo la stagione di Rolling the Night, quindi poi torneremo eventualmente.
1: Posso fare una domanda?
0: Vai. Volendo, dipende, dai.
1: Io non ho mai capito.
0: Sì, che cosa?
1: Questo numero è all'interno?
0: No, è l'esterno.
1: Ah, ok.
0: È il civico. Se non ti ricordi il numero civico della radio, sta scritto lì.
1: C'è un numero qui sul telefono.
0: Ci arriva il postino. Scusi, che civico è questo? Aspetta,
1: vai.
0: Vedi lì.
1: Okay. Bene. No, non capivo questa
0: mamma
1: cosa.
0: Mia. È triste, però.
2: Aspetta, il civico è scritto sul telefono?
0: Beh, certo. Il numero, no?
1: Per ricordarti,
0: stai dentro.
1: Se qualcuno ti chiama.
0: Perché tu non hai il numero civico di casa scritto sul telefono.
2: Ma no, io ho il numero del telefono scritto sulle sedie.
0: Sei indietro, tu devi avere
1: bravo, esatto.
0: Il civico.
1: Il numero, ti alzi per cortesia, ti devo dare il numero.
0: Il numero civico va scritto sulla cornetta del telefono.
1: Certo,
0: altrimenti, scusa, non siete al passo.
2: Ma che te ne fai della cornetta del telefono nel 2026 se non ci scrivi il civico?
1: Voglio dire, non sei nessuno. Vai.
0: Allora, ragazzi, ricordiamo anche che pure in questa ultima puntata ci sarà anche l'ultimo appuntamento prima della pausa con il Groovebox by Boccia DJ, quindi ricordiamolo, insomma.
1: Grande Boccia.
0: Tra 22 minuti circa.
1: Va bene.
0: Ok. Intanto c'è altra novità che sarà comunque pezzo estivo, quindi ricordiamo per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso che questa sera la playlist è esclusivamente pezzi estivi. Ok? Quindi il prossimo è uno di questi.

0: John Martin, Anywhere for You. Ragazzi, questa era l'estate del 2014, se non erro.
1: Questa volta a ballare era Statswell.
0: Mamma mia, sì, esatto.
1: Immortalato dalla web.
2: Sì, mi ha immortalato il buon Fede Cavini.
0: John Martin, insomma, che in questo video sembrava un po'. Voi seguite le serie turche?
2: No. Decisamente
0: dovrei. Mia moglie ha cominciato a seguirne una in particolare, che poi piano piano ho cominciato a seguirla anch'io, perché passavo di là per caso.
2: Ho capito quale dici.
0: E allora ogni tanto dicevo: ma che, vabbè, questo che ha fatto? Ma guarda sto tipo, guarda questo, alla fine ho cominciato a seguirla pure io dopo la quattordicesima puntata.
1: Quindi adesso devi fare anche
0: rollback. Però ad un certo punto tu puoi.

0: anche saltarne qualcuna, io poi vado al succo, l'ultima puntata, certo, così almeno vedo direttamente il finale.
1: Beh, con un po' come Beauty,
0: tutta la
1: come Beautiful, voglio dire, per
0: sì, che beh, però se Beautiful,
2: a che generazione siamo arrivati di Beautiful?
0: Aspetta, perché Beautiful,
2: se figli di Brooke,
0: se hai perso
1: i nipoti dei nipoti dei nipoti,
0: ma Brooke campa soprattutto,
2: esatto,
1: sì, sì, ancora sì.
2: Ah. Brooke è tipo Goku in Dragon Ball, cioè c'è sempre,
1: c'è sempre una grande gnocca.
0: Ah, è lei quella che ho visto con le sette stelle?
2: No, quella è Ken.
0: Ah, ok.
1: Però è sempre una grande gnocca.
2: Però se ha sette stelle, probabilmente anche Ken è passato di lì. Non mi stupirebbe, perché comunque se...
1: Esatto.
2: Non è che è passato. Non è andata
1: anni,
2: così.
1: Probabilmente.
0: In tanti anni potrebbe anche essere passato Ken. Insomma.
1: Ma sicuramente, sicuramente.
0: No, però, no, volevo dire. Però, a differenza Beautiful, se hai perso i primi 32 anni.
1: Appunto, dico.
2: Sei
1: cioè,
2: un po' fregato, sì.
1: No, no.
2: Ah, no, dici.
1: Basta
2: perché,
1: un minuto. Sì. E okay, ti riassume tutto i 32 anni precedenti.
2: Questo, capito? Pensa che l'avevano già teorizzato i Pooh. Dammi solo un minuto. E ti dico tutto Beautiful in 32 anni.
1: Ecco, questa è la
0: comunque no, versione. Per dire che John Martin, sì, somiglia al protagonista di quella serie lì di Be My Sunshine. Un pochino,
1: sì,
0: a sì, Poiras.
1: Non ci ho fatto caso.
0: Poiras. Che sembra francese.
2: Sì, infatti.
0: In realtà è turco.
2: Ok, bello.
1: Ma c'hanno dei nomi stranissimi. Ho capito quale dice.
0: Comunque hanno. No, devo dire, carina, cioè alla fine per curiosità ho cominciato a guardare una puntata, poi qualcuna, poi tipo questa sera l'ho persa perché sto qua.
1: Ah, vabbè,
0: però
1: vabbè,
0: posso andare sul famoso canale e rivederla.
2: Quindi come si chiama questo?
1: Il replay.
0: Be My Sunshine. La serie.
2: Sì, sì.
0: Lui?
2: Sì.
0: Poiras.
2: Però e non è francese.
0: Se ci fosse mia moglie all'ascolto adesso direbbe: guarda, ne sta parlando pure per radio.
1: A me non mi dà la soddisfazione.
0: Capito?
2: Mi sta un po' facendo rivivere quella situazione in cui da piccolo scoprì che Samarcanda si trova tipo in Asia. Cioè, quando sentivo la canzone. Sì, perché pensavo che Samarcanda fosse, che ne so, una provincia di Nuoro.
1: Capito, no?
2: Poi io con la geografia vado malissimo.
1: Nero.
0: Samarcanda, Nuoro, io mi sapevo più di Basilicata, di Puglia.
1: Puglia,
2: Foggia, beh, Samarcanda, provincia di Foggia, ci sta.
1: Degna, un villaggio magari.
2: Samarcandu,
0: sì, è vero. Oppure Samarcandas.
1: Esatto.
0: Vero? Uno dice no perché in spagnolo aggiungi la S, pure il sardo.
2: No, funziona più col sardo, cioè, che con lo spagnolo.
0: Villa Simius.
2: Mi è capitato di dover vedere magari dei tutorial su della roba, sai, quei tecnicismi che ogni tanto mi ci perdo, poi piango perché non riesco.
0: Che la Sardegna, Mogo.
2: No, è che ho visto dei video che erano in spagnolo. Non c'era una parola che finiva con la S.
0: No, vero.
2: Ho sentito un pezzo di Tasenda, solo S.
1: Solo S. Rigorosamente.
2: Esatto. Bellissimo. Però ecco, uno più bello dell'altro, porca miseria.
0: Beh, comunque no, e per rimanere sul filone, però devo dire, io da ragazzino, ah, no, cioè, avevo 17 anni, così.
2: Seguivo
0: una serie australiana all'epoca.
1: Addirittura?
0: Sì, sì, Paradise Beach.
1: Scritto
2: Beach, giusto?
1: Beach.
0: Certo, okay.
2: No, perché adesso con le pronunce dobbiamo starci un po' attenti.
0: È chiaro che Paradise Beach è normale, non è il paradiso delle...
2: Per quello che mi sono un attimo fatto.
1: No, voglio dire...
0: La spiaggia paradiso.
2: La spiaggia...
0: Ecco, anche perché all'epoca non ci saremmo mai arrivati, perché eravamo degli ottusi.
2: Tra l'altro.
1: Lasciamo stare.
0: Non avremmo mai capito.
2: Forse Paradise riuscì pure a riabbinarlo, ma poi... no, ragazzi, aspetta. Che cavolo vuol dire qua? Stiamo vedendo l'esoterico puro qua. Invece poi era una spiaggia.
0: Comunque, se c'è qualcuno all'ascolto, potrebbe portarci un caffè cortesemente.
2: Sì, grazie.
0: Siamo in tre, io lo prendo amaro.
1: Sì, anch'io amaro.
2: Anche tre amari.
0: No, tre caffè.
2: Aspetta, sì.
0: Perché così allora, sembra che
1: volete? Tre amari o tre caffè?
0: Tutte e due.
1: Un amaro del capo e un caffè, facciamo così.
2: Però allora, caffè e amaro
0: allora,
2: a sua volta.
0: Principalmente tre caffè, perché abbiamo la macchinetta guasta.
1: E portate anche l'amaro del capo.
0: Però intanto cerca pure la marca, capito?
1: Certo.
0: Cioè, dai, non è che sia contenta, però
2: amaro flat.
0: Allora, noi amaro flat, se lo sentite.
1: No.
0: Allora, noi vorremmo. Al vostro buon cuore, intanto tre caffè.
1: Ecco, state con i piedi, dai.
0: Poi l'amaro non ci frega niente, se arriva arriva, se non arriva chi se ne frega, però l'importante adesso fonte di energia vitale è il caffè.
2: Amaro.
0: Abbiamo la macchinetta rotta. Abbiate pazienza.
1: Quindi siamo in astinenza.
2: Mandiamo un SOS in morse.
1: E caffè? Vabbè, amaro.
2: Prima che finisco di trasmettere.
0: Poteva dire significare qualsiasi cosa, però.
2: No. Punto, linea, punto. L'SOS.
0: C'è la prossima canzone, dai.
1: Vai.
0: Max Mate, altra novità estiva. Hold Me.
3: Questa è. Onda

0: Paísio Bailando, poi abbiamo ascoltato anche Crystal Waters con Gypsy Woman, insomma, che belle canzoncine,
1: bella.
0: Tutta roba estiva, poi si raccontavano aneddoti fuori onda legati a queste canzoni, legati a situazioni, cose che non siamo qui a raccontare perché altrimenti...
2: No, ma sono troppo lunghe le vicende da raccontarci.
0: Ci servono 16 puntate, esatto. Sarebbe bello farlo.
2: Ma però sono finite per questa
0: poi
2: stagione.
0: No, anche perché altrimenti Boccia viene qua, ci mena perché deve andare il group box.
1: Ha ragione.
0: Vero. Quindi a pieno titolo Boccia DJ avrebbe... modo di avrebbe ragione
1: cioè di menarci,
2: prenderci a cabocciate,
1: a cabocciate.
0: A questo punto direi che basta. Groove Box, l'ultimo della stagione, eccolo qua. Questa è the best tunes.

0: Opa.
1: Su Onda Libera Rolling the Night.
2: Era il Groove Box by Boccia DJ. Groove Box che troveremo non venerdì prossimo, ma la stagione prossima.
3: Prossima stagione.
2: Eh già, mamma mia, che fa strano dire.
3: È vero, è vero.
2: Prossima stagione.
3: È tanta roba anche questo Groove Box, veramente.
2: Mamma mia,
3: quanti
2: è bello...
3: ricordi.
2: Sì, sì, anche. Soprattutto in questo finale, in questa parte
3: grande
2: finale
3: boccia.
2: Abbiamo ascoltato roba che passavamo al vecchio Rolling Night, mi viene da dire vecchio,
3: che brutto vecchio, però.
2: Però insomma, dai, l'ultima edizione prima di questa è andata in onda tipo nel 2017.
3: Esatto, agli albori.
2: Quindi
4: tutto sommato non è così vecchio, cioè
2: non è così vecchio, non è così recente, è un po' datato,
3: esatto.
2: Se consideriamo i tempi con cui viaggiano le cose, ormai i cambiamenti, la radio come si evolve, eccetera, 2017 comincia ad essere un po' vintage.
3: Capito come?
4: Vintage per definizione devono passare 20 anni. Ci sono passati
3: ormai anche meno, capito?
4: Adesso per esempio una cosa vintage è una roba del 2006.
3: Sì,
2: però se
4: ci pensi?
2: Guarda,
3: no,
2: se pensiamo,
3: non ci voglio pensare,
4: non
3: no.
4: Nemmeno io, però
2: sì.
3: come
4: non ci riuscirò mai a ridirlo, ho fatto tipo Scatman John. Tecnicamente
2: sì.
4: nel 2000, cioè vintage vuol dire sì. Che ha 20
2: nel 2000 anni. Vintage
3: nel 2000 vintage.
2: Nel 2000 vintage che cos'è, che numero è, che
3: una domanda.
4: Ma fatti gli affari tu.
3: Una domanda, ma quindi gli anni 90 che sono?
4: Sì.
2: Medioevo.
4: Sì, esatto, middle age,
2: antichità.
3: Che brutta cosa.
2: Museo.
4: Fuori. Bello. Ma è ritirato fuori un altro pezzo,
3: eccolo
4: dalla mente
3: là,
4: così.
2: Dai musei, fuori dai
4: musei. Musei. Nuovi amici miei. Sì.
2: Assolutamente. Beh, no, però devo dire che ormai, se io penso al 2017, sì, per me il concetto di vintage si è un po' ristretto.
4: Ristretto.
3: Sì, per forza.
2: Assolutamente. Sono passati 9 anni.

0: quando io dico state.
1: Ieri.
0: Lì lo vedi. È lì,
1: 1990 è lì. 20 anni fa.
0: Sì, ma
1: più o meno.
0: Per
1: allora, noi sì.
0: Per definizione.
2: In effetti è un po' strana, c'è una sorta di.
0: No. Per definizione, caro Rudy.
1: Sì.
0: Allora, gli anni 90, sì. Per definizione, sì. Ormai è una definizione.
2: Erano sì.
0: 20 anni fa. Punto.
1: 20 anni
0: non
1: fa.
0: Si discute.
1: Saranno 20 anni fa anche tra 20 anni.
0: Anche tra 20 anni, 20 anni fa, negli anni 90. Non mi chiedere nulla, non dire nulla.
1: Perché?
0: È per definizione.
1: Non si sa, ma è così.
0: È un dogma.
2: Io farei un attimo un po' di ricerca. Qualche.
0: No.
1: Non le fare. Non
2: sulla
1: fare,
2: relatività di Einstein, perché veramente
1: no,
2: adesso.
1: Fidati.
0: Comincio
2: a pensare.
0: I seri so. Dubbi?
1: Perché no, veramente a un certo punto, cioè per me il concetto di vintage è ormai è anche prima del 2020.
0: Esatto.
1: Perché va tutto troppo di corsa.
0: Troppo
1: cioè
0: di corsa,
1: ragazzi, prima veramente dei cambiamenti c'erano.
0: Repentini.
1: Però erano più lenti.
0: Adesso sono repentini.
1: Adesso
0: repentini.
1: Da un giorno all'altro esce di tutto, si inventano di tutto.
2: Che esce il cellulare nuovo.
1: Evolve tutto.
2: Esce il telefono, lo smartphone, io ancora lo chiamo cellulare.
0: Cellulare.
2: Cioè, lo smartphone nuovo, dopo un anno, quello che hai comprato l'anno prima è ormai è vintage.
1: Allora, what prima che ne so, usciva, io avevo il vecchio caro 5110.
0: Era un signore.
1: Quando aspettavi un modello successivo, passavano qualche anni, non lo so.
2: Sì, 5120, 5130.
1: Cioè. Niente, adesso ogni giorno pubblicità di telefoni, sì, cose, eccetera.
2: Cioè, ma cavolo, l'ho comprato. l'ho
1: niente,
2: comprato.
1: Stasera è dislessico.
2: Ma che ne so,
1: non
2: guarda.
1: Ce la fa.
2: Ho mangiato pane e confusione a cena.
1: Ha mangiato la propria lingua, si è nutrito?
2: No,
0: quella
2: la propria
0: lingua.
2: Quella ce l'ho, quella ce l'ho.
0: Ce l'hai ancora? Ok.
2: La. Prima stavo cantando Gypsy Woman, quindi ce la devo avere la lingua per farla. Almeno per farla ce la devo avere ancora. No, non mi ricordo cosa stavo dicendo, andiamo avanti.
1: Allora ve la dico io, una bella cosa, ne usciamo bene, come si suol dire, no?
0: Vai.
1: Bene, dunque, prossimo pezzo. Allora, quando io dico Simon J, per me è Festival Bar.
0: Sì, esatto.
2: Sì.
1: Tu dici Simon J, Festival Bar. E questa del 1998, ragazzi, dobbiamo ascoltarla, dai. Vai.

0: Marley, Power to Movia, che pezzo ragazzi, un pezzone dalle sonorità ovviamente e tipicamente house, che tra l'altro insomma è uscito nell'estate, cioè è uscito, è andato molto forte nell'estate del 1995.
1: Quelle cose.
0: Va bene. Ah no, aspetta, sì. Ha ragione lui.
1: Sì?
0: Certo.
1: Ha ragione.
0: No, perché io e Emiliano litighiamo con la tecnologia, tante volte ci parliamo pure e poi ci parliamo tra di noi, capito?
1: E capiamo dove sbagliavamo.
0: Comunque, vabbè, quella era Ziggy Marley, poi sì? Insomma abbiamo ascoltato anche una chicca che non mi chiedete da dove l'ho tirata fuori, neanche dal cilindro.
1: No, esatto.
0: Urban Soul, All Right, ragazzi, un pezzo del 1990.
1: Lo sai che era passato...
0: della musica house.
1: Nel mio dimenticatoio era passato
0: sicuramente. Per gli intenditori, cioè, allora, voi dovete capire... Sapete, vi capita, io chiedo a voi perché i nostri ascoltatori sono persone normali, normodotate, quindi questi problemi non ce li hanno.
1: Non i nostri problemi.
0: Ma quando siete...

0: così, che ne so, a fare qualcosa, sì, soli con voi stessi, avete dei flash che riguardano la musica e dei ricordi
1: come
0: legati.
1: No, come no?
0: Io ho avuto un flash con questa canzone, cioè stavo facendo delle cose per conto mio, a un certo punto mi viene in mente sto motivetto e mi ricordo che per un periodo voi lo seguivate, DJ Beach? Cioè la versione estiva di DJ Television in diretta dall'Acqua Fan di Riccione.
1: Ah sì sì sì, come no, come no, sì sì sì.
0: E
1: sì,
0: tipo ogni sfugge, settimana, sì, ogni settimana mi sembra a cadenza settimanale per una settimana dal lunedì al sabato, sì, che andava in onda al pomeriggio, come sigla finale c'era un video che era sempre quello per tutta la settimana.
2: Ok.
0: E mi è venuta in mente sta cosa, c'era questo video di Urban Soul alternato a sprazzi di vita vissuta dalla gente che stava all'Acqua Fan, montato tutto tipo una sorta di unico video, e questa canzone qua, e io che seguivo quel programma chiaramente
1: la ricordi molto,
0: porca
1: molto
0: miseria,
1: bene.
0: Adesso roba estiva, cosa meglio di questo, avevo 12 anni però mi ricordavo questa particolarità e dico la passiva Marolli in the Night,
1: bravo, bravo.
0: Urban Soul, ma
2: bravo, bella, soprattutto per... che ti sei ricordato questa cosa, io non mi ricordo cosa ho mangiato a pranzo,
0: ma no, ma tu te lo puoi ricordare perché probabilmente eri, non eri
1: piccolo,
0: nato,
1: eri molto piccolo,
2: può darsi,
0: estate 90, poi
2: sta venendo la dita,
0: ragazzi,
2: ridere,
0: ma lì
2: avevo 0 anni,
0: cioè però parliamo di un programma che ha fatto la storia, a parte l'innovatore Claudio Cecchetto che si è inventato, vabbè, tutte queste cose, certo, qua, ma parliamo anche di presentatori, cioè all'Acqua Fan di Riccione, nel DJ Beach c'erano Amadeus, sì, Fiorello,
2: e caspita,
0: di tanto in tanto Jovanotti, vabbè, poi
2: la storia del,
0: insomma, c'era Linus, ma con dirlo, vabbè, insomma,
1: era a casa sua,
0: cioè ragazzi stiamo parlando di personaggi che poi hanno fatto un po' la storia della radio e della televisione anche.
1: È vero.
0: E quindi lacrimuccia scesa, basta adesso,
1: basta così con i ricordi,
0: non dobbiamo piangere. Anche se il prossimo
1: sulla musica
2: no, però siamo a corto di caffè, non di fazzoletti, cioè seppure piangiamo non
0: comunque nessuna
2: niente.
0: Risposta all'appello una volta non sarebbe stato così, no, vedi l'evoluzione,
2: no, l'involuzione,
1: questa è un'involuzione,
0: come dobbiamo, sono cambiate le cose,
2: dobbiamo reiterare con
0: una volta già sarebbero arrivati qua con tutto il cucuzzaro, va bene. Altra novità che andrà molto forte quest'estate, Lauren Losung, All I Want.

0: Clubhouse, altro nome che ha fatto la storia della musica house, non, ma sì. non solo, ha fatto anche cose di altri generi al tempo sotto Media Records.
1: Insomma, 20 anni fa, giusto?
0: Sempre 20 anni fa.
2: Non ti sbagliare.
0: Con il grande Gianfranco Bortolotti, al suo tempo patron della Media Records, che poi c'è da dire anche un altro aneddoto,
2: sì,
0: che era in società con Mauro Picotto.
2: Ah sì, addirittura?
0: Sì. Ah, e beh, pensate
3: uno,
0: che
3: uno a caso.
0: Allora,
3: uno a caso.
0: Diciamo che ci fu anche una mezza diatriba quando Picotto decise di mollare le sue quote.
2: Ah,
0: e
2: ecco.
0: Vabbè, però questa è una storia abbastanza lunga, insomma, però diciamo che poi ma il buon Mauro è stato abbastanza lungimirante, dobbiamo dire.
2: Beh, sì. Abbastanza,
0: vi lascio con questo.
2: Ha dato anche questa Clubhouse, comunque, no? Questo nome molto particolare ha dato nome a molti locali anche.
0: Sì, beh, poi era un nome. Allora, all'epoca, no, cioè Clubhouse sembra abbastanza facile come nome.
2: Esatto.
0: Però sono stati i primi, quindi cioè, tu avevi il mondo davanti da scoprire. Anche la cosa più semplice, però eri il primo a farla, quindi che adesso a distanza di anni uno dice beh, Clubhouse
2: sì, nome è scontato, no?
0: Abbastanza, no, cioè che ci vuole una
2: vero,
0: scienza
2: scontato,
0: però invece sono stati i primi e quindi niente.
3: Era anche più facile tirare fuori nomi quando non c'erano già miriadi
0: adesso
3: di
0: magari una cosa tipo un progetto chiamato Clubhouse sì, sembra un po' scontato,
2: troppo
0: viva
2: troppo
0: l'originalità,
3: okay.
0: E magari fai anche musica house,
2: ecco, no, è troppo scontato,
3: e magari anche nei club.
0: Quindi anche se un po' si è perso quel concetto di club,
2: sì,
0: però
2: ormai
0: sta uscendo fuori.
3: Dovremmo abbandonare poi il concetto di club e riprendere in mano il concetto di flat.
0: Flat, ecco, flat. Che poi non, questa sera niente flat. Emiliano ha detto a metà puntata facciamo mezzo per uno.
2: Ma se vuoi puoi flettare.
0: Guarda che lo faccio, guarda che fletto,
2: fletta.
3: Eccolo lì, però si fletta molto,
2: Adesso però va bene.
3: È molto
2: adesso va bene.
3: Va bene, sì, va bene.
0: Però adesso abbasso la cuffia. No, perché vai. Quando uno dice adesso fletto, pensi che fai qualche movimento.
3: No, esatto.
0: No, e forse 10 anni fa.

0: capito?
1: Dieci anni fa forse potevo flettere.
0: Adesso un po' meno.
1: No, questo non è flettere, è flettare.
0: Senti
1: come col flat come?
0: È molto meglio.
2: No,
0: molto,
2: questo è senza più. Flat questo.
0: No, questo è flat.
2: Ah, questo è flat.
0: Questo è flat.
1: Flat.
0: Senti, flat. Senti.
1: Mi sa un po' di tech. Flat.
0: Flat.
1: Che tristezza.
0: Che roba, che roba.
1: La solita tristezza di Rolling the Night che non ci abbandona mai. Questa.
0: L'angolo dello sconforto.
1: L'angolo dello sconforto.
0: Avevamo.
1: Però chissà che magari nella prossima stagione non riesca fuori qualcosa. Però ci vogliono anche. Cioè, serve, a parte il contesto, servono anche i personaggi.
0: Beh, certo, certo.
1: Dello sconforto.
0: Ma si trovano, si trovano.
1: Sì, beh, ma i personaggi dell'epoca non hai voglia a fare sconforto. Di angolo dello sconforto proprio veniva così, proprio come se piovesse.
0: Vincevamo molto facile.
1: Sì, guarda. Ma quando tu avevi un boccia DJ.
0: Esatto.
1: Avevi un Emiliano. Avevi un Massimo Camicia,
0: voglio dire, vincevi troppo.
1: Gli angoli
0: facile.
1: Dello sconforto, proprio, guarda.
0: All'ordine del minuto,
1: avevi
0: proprio.
1: La scelta.
0: Del minuto, così ogni minuto partiva.
1: Avevi
0: il
1: la scelta, sì, partiva l'angolo dello sconforto, la macchina della verità.
2: Più veloce delle API di YouTube, forse. La stessa velocità.
1: Va bene. Allora, ragazzi, siamo quasi addirittura d'arrivo.
0: Sì.
1: Cioè, ci sono due pezzi, poi la sigla.
0: Sigla.
1: Anzi, però no, io vorrei mettere anche il pre-sigla.
0: Ah, perché quello l'ho messo.
1: Noi a Rolling the Night, nelle ultime due stagioni, mi pare,
0: sì,
1: se non erro,
0: sì.
1: Avevamo la sigla, poi eravamo l'unico programma, penso, in Italia.
0: Al mondo, credo.
1: Non mi voglio sbilanciare, però, guarda, mi limito all'Italia.
0: Sì, va bene.
1: L'unico programma che aveva il pre-sigla.
0: Il pre-sigla.
2: Quindi, la sigla che annuncia la sigla.
1: Allora, esatto. tu immagina, no, vai, Rudy, vai. I programmi di una volta, tipo anni 80, no?
0: Sì.
1: Ecco, e dove alla fine sigla,
0: no,
1: noi pre-sigla e poi la sigla, quindi tutte le sere andava quella canzone che era una semi-chiusura,
0: annunciava la sigla.
2: È un po' come in quei videogame anni 80 dove arrivava l'energumeno dopo che hai fatto un livello a perdere gettoni in continuazione.
1: Certo.
2: Questo è il boss finale, lo scasso di botte.
0: No.
2: Ma ecco, poi finisci quello, va avanti il quadro e compare una cosa ancora
0: enorme.
2: Più
0: esatto.
2: E che cavolo,
1: quasi imbattibile.
2: Ho già finito tutte le monete da 200, 500 lire, quello che erano, insomma.
1: E poi, no, e poi ecco, e tra l'altro la pre-sigla che poi ascolteremo è un pezzo estivo pure questo.
0: E come
1: no?
2: Ok, allora proprio capita a fagiolo,
1: come si suol dire. Questo pezzo qua, altro disco che
0: cos'è?
2: Non lo so, credo che fosse Formula 1, però a un certo
0: punto Maranello, cos'è?
1: Abbiamo dato un indizio. Beh, no, è pezzo che è uscito in estate.
2: È giusto.
1: È anche troppo vecchio, 2022, James Hype.

0: Diciamo che era una coreografia abbastanza un po' da aerobica.
1: Colorita, sì, sì, sì. Un po' fuori tempo
0: che non ci riesci, però. Che è difficile. Come si fa ad andare fuori tempo? Non si sa.
2: Sembrava che stava facendo. Come si chiama la disciplina qua? Quella con gli sci, quella. Datemi la mano, dai.
0: Lo sci.
1: No,
2: sì, vabbè, ma se lo sci c'ha 750
1: le cosa? No,
2: con gli sci, no, che sci. Devi fare, non mi viene.
1: Slalom. Ah, ok. La categoria, ok.
2: Sì, no, se lo facevamo noi veniva fuori tipo slalom.
1: Sì, certo.
2: Miranda l'ha fatto in maniera
0: le cose tipo aerobica proprio, no? Le esatto. coreografie di una volta, ma questa roba dei fine anni 90, insomma.
1: Beh, la playlist.
0: Miranda, vamos alla playa, che poi pure qua vinci facile, perché vamos alla playa non è che lo fai uscire a Natale.
1: Beh, no.
0: No,
1: chiaramente.
2: Tranne quando sei in Australia.
1: Allora sì.
0: Esatto. Ma c'è un leggero.
2: Però per il semplice fatto che comunque lì è estate, è quindi estate. Comunque sempre d'estate.
0: E non vale. No, quindi non è quello. Non lo puoi fare adeguato al clima australiano.
1: No.
0: Tipicamente.
2: Vabbè, ecco, allora io ci ho provato. Però.
0: Uno quando pensi a vamos alla playa. Un po' più
1: veramente
0: un po' più diciamo un po' diversamente
1: un po',
0: giovani
1: un po'.
0: Pensano a Righeira
2: esatto, quelli io dicevo bravo. Fate
0: esatto. E quando uscivamo alla playa di Miranda io ancora non l'avevo ascoltato, ho detto va bene, sarà un remix.

0: la cover di Righiera, invece no, tutt'altro.
1: Esatto.
0: Però,
1: esatto.
0: Vamos alla playa, ne esisteranno non lo so quanti di canzoni che si intitoleranno. Noi conosciamo quelle più famose.
2: Pensa nel panorama pop, quante canzoni si chiamano Vorrei? Cioè quella di Guccini, quella di Cremonini.
1: Un milione.
0: Flettiamo, va, che è meglio.
2: Flat.
1: Perché è flettato?
0: È perché sentivo qualche.
2: È deflettato in questo momento.
1: Perché quando fletti troppo è sì, metallico. Esatto.
2: Molto, sì.
0: Va bene. Questo è. Comunque. Ragazzi, c'è la presigla.
2: Accidenti.
0: C'è la presigla che Emiliano ha coverizzato a proposito di cover.
2: Attenzione.
0: Para você che in emilianese diventa
1: para? No.
0: Com'era?
1: Para você
0: diventa para. Cioè l'ha inventata te.
1: E l'ho inventato io, non me lo ricordo.
0: Para você, para você che diventa parapo.
2: Paraponzé.
0: Paraponzé è quello che tu quando stai a fare una serata arriva al tizio e dice mi metti paraponzé.
1: Esatto. E non è quello.
0: No.
1: Non me lo ricordo.
0: Mi sembro Paolo Bonolis quando deve tirare fuori qualcosa al concorrente.
1: Lei ce l'ha il cavallo.
0: Ce l'ha, bravo. Coi fratelli come si chiamavano quelli?
2: Ma non mi ricordo. Ma vedete se c'è il cavallo fuori.
0: No.
1: Ma che è andato suo fratello a cercare un cavallo?
2: Ma io l'ho rivista troppe volte.
0: Sì, i fratelli non mi ricordo come si chiamassero, vabbè.
1: Guarda, erano due parti che faceva.
0: Comunque era
1: paraportiere. E poi c'era pure l'altro ritornello.
0: Non lo ricordo. Com'era
1: Baldwina.
0: Che
1: non lo ricordavo.
0: Adesso Rudy sta ridendo.
1: Che ti ridi? No, ma come è venuto fuori?
0: Adesso che ascolterai la canzone,
1: capirai
0: ancora di più perché.
1: No, ma ce l'ho presente.
0: E dici,
2: il problema,
1: porca puttana. Capirai.
0: Quindi facciamo. Vai
2: con presigla.
0: Questa è il presigla. La presigla.
2: Con l'extended.
0: Sì, ma l'extended che già all'epoca durava poco.
3: Se per caso cadesse il mondo
2: ci sta bene.
0: Dai, guarda, lascio anche i microfoni aperti così Emiliano ci canta su.
2: Vai.
0: Dai. 5 secondi. Ci sei?
1: Siamo? Para.
0: 1, vai.
4: Paraportier.
0: Aspetta che adesso arriva la Balduina,
1: tra pochino.
0: Eccola, Arriva.
1: Perché c'è dove?
0: Già sta ridendo.
4: Paraportier.
0: Ancora. Eccolo, Adesso arriva la Balduina.
1: Vai.
0: Dove?
1: Balduina.
0: Dice Balduina.
1: Lo dice lui.

0: com'è il video? Com'è il video?
1: Stai parando,
2: para,
1: però.
2: Para.
1: Stai parando.
0: Sta parando,
2: para,
0: sta parando.
2: Aspetta, para, para, dove, dove,
0: il video
2: dove,
0: era
2: dove?
0: Infatti para.
2: Emiliano, dove? Dove?
0: Alla Balduina.
3: Balduina.
0: Eccola
1: alla
0: qui.
1: Balduina. Dai, era quella.
2: Lo dice,
0: la, dice la
1: Balduina. La famosa porta della Balduina. Porta
2: dice
1: Balduina.
2: Paraportier Balduina.
1: Esatto.
2: È vero. Allora, per chi non fosse pratico
0: perché
2: tanto della situazione,
0: c'è un campo, bellissimo la campo a Balduino. Campo di calcio.
2: Allora, per chi non conoscesse proprio tutte le zone di Roma, la Balduina è una zona di Roma.
0: Esatto.
1: Con un campo.
0: Con un campo, bellissimo.
2: Non lo
0: campo.
2: Sapevo, però sicuramente ci
0: e
2: sarà.
0: E lì ci si allenano i migliori
1: adesso,
0: portieri.
1: Ma adesso perché andiamo a macchina o andiamo a cercare
2: Roma? Certo, andiamo alla Balduina a cercare un campo, certo. Poi ci arrende, ci fermano, dice dove
1: no,
2: andate
1: beh,
2: voi?
0: Alla Balduina
2: a fare che a cercare un campo da calcio
0: paraportier voglio dire
2: no ma il bello è che chiaramente a Roma è facile cioè ogni rione ogni quartiere un campo da calcio
0: ah,
2: ce l'ha
0: sì, certo.
2: Magari un campo proprio di quelli scrausi però ce l'ha
0: come no
2: quindi
0: certo.
2: Mi pare che la Balduina beh, non c'è
0: all'elite
1: poi andiamo alla Balduina e non c'è nessun campo ci immagini? Rimango veramente malissimo, per non dire di...
2: Allora noi però caro Rudy cioè sì. Tu dici no vai alla Balduina adesso stiamo un po' cazzeggiando così ma quando c'era la vecchia Rolling the Night che finiva all'una
1: okay.
2: Sì, dalle esatto. 23 all'una
0: dalle 23
2: cioè,
0: all'una
2: sai quante certo. Volte noi venivamo invitati
1: alla Balduina
2: no. Tante volte, no. Pure in diretta.
0: Sì.
2: Quindi
0: sì,
2: non prima, sì. Cioè magari sì, sì. A volte capitava che prima della trasmissione, qualche giorno prima, c'erano, perché ragazzi, Rolling the Night ha avuto il suo perché.
1: No, non
2: a
1: ci
2: volte.
1: Sono più le 23 di
2: perché?
1: Una volta comunque.
2: Esatto. Infatti io mi chiedo perché.
1: Le ore 23.
2: Era, cioè aveva il suo perché, nel senso, noi venivamo invitati nei migliori locali di Roma.
0: Nel meglio, sì, nei migliori
2: il venerdì
0: locali.
2: Sera noi facevamo la trasmissione ricordo, tantissime volte capitava, spesso.
0: Nelle
2: diciamo,
0: location.
2: A Luna si Roma. Finiva il programma, si partiva, si andava nelle sì. Discoteche a Roma.
1: Sì. Lo so,
2: e
1: so,
2: si facevano le 4:30, 5 del mattino. Così ma proprio tranquilli cioè
0: vero
2: lo facevamo
0: tutto vero,
2: cioè,
0: tutto
2: si partiva
0: vero.
2: Si andava per Roma però un conto era partire ad andare per locali un conto adesso è partire con Emiliano e Rudy andare a cercare un campo alla Balduina
0: Balduina un po', ma sai com'è?
2: Un po' da folle
0: non mi piace, non mi piace, non mi piace.
1: Vabbè
0: non
1: beh,
0: è il massimo non è
1: no, riformuliamo no, l'idea in qualche
0: sì,
1: altro modo
0: esatto.
2: Va bene.
1: Ci penso su
2: ragazzi siamo giunti al termine
1: già,
2: siamo giunti
1: già.
2: Al termine della puntata ma della stagione
0: della stagione soprattutto
2: quindi, Rolling the Night pensate un po' allora mettiamo
1: sì.
2: Ipotesi mi prendo qualche minuto tanto chi se ne frega abbiamo finito. Allora, cioè, una persona si collega oggi per la prima volta e ascolta Rolling the Night per la prima volta, dice: guarda, questi hanno finito la stagione. Questi. Cioè, capito?
1: Ah, beh, certo, no? Certo.
2: Yeah,
1: l'altra volta hai salutato.
2: Hanno fatto tutta la stagione. Hanno.
1: Io ricordo che l'altra volta, due venerdì fa, hai salutato un sacco di Fede Gavini.
2: Allora, sì? Perché due venerdì fa ho salutato e ringraziato alla parte tecnica Fede Gavini.
0: Ok.
2: Poi? Alla regia audio, alla regia video Fede Gavini. Poi ho ringraziato Fede Gavini per la selezione musicale.
1: E anche
2: bravo,
1: Fede Gavini.
2: E poi, come Fede Gavini, ho salutato da speaker o presunto tale.
0: Bravo. Grande.
2: Come mi definisco io? Sempre un DJ prestato all'FM, allo speakeraggio. Un DJ prestato allo prestato proprio. Perché
0: no, prestato però,
2: mi sono mai definito uno speaker di razza, sinceramente. probabilmente
0: no.
2: Mai lo sarò.
0: Ma perché no?
2: Ma
0: che
2: perché
0: dici?
2: Sì?
0: Dici?
2: Ma perché
0: no.
2: Sì?
0: Perché no?
2: Perché?
0: No.
2: I famosi perché. Quindi come DJ prestato allo speakeraggio, insomma.
0: Bravo, il nostro Fede Gavini che riesce a fare tutto, bravissimo,
2: sì,
0: bravo,
2: è vero.
0: Bravo.
2: Octopus proprio.
0: Veramente bravo.
1: Necessità
0: fargli complimenti. Dai, fargli complimenti.
2: Speriamo dopo... che nella prossima stagione ci sia qualche manina in più a darmi una mano.
0: Che non fa male.
2: Che non fa male.
1: No,
0: non fa male.
1: Rocky, non fa no, un po' fa male.
2: Soprattutto non essere solo no, dai.
1: Dai.
2: Compagnia è meglio.
1: A salutare Fede Gavini.
0: Esatto.
2: Salutarci
0: Fede con Gavini.
2: Salutarmi
1: sì.
2: Tra me e me non è top, no? Quindi salutare anche che
1: non c'è neanche gusto a
2: saluti.
1: Mettere uno specchio perché ti saluti contemporaneamente niente
2: ora,
1: non sopra,
2: Ora non so se si è capito tra le righe che io sto facendo degli inviti espliciti però
0: ecco.
2: Insomma non so se si è capito
0: si è capito?
2: No
0: per niente
2: cioè pensate solo a come siamo stati bene questa sera
0: no?
2: Come è volata la puntata
1: sì,
2: come
1: sì,
2: è scorsa
1: certo.
2: Proprio liscia
1: sì,
2: smooth proprio no?
0: È un invito così
1: flat.
2: Quindi ecco
1: molto
2: pensate
1: flat.
2: Solo a quanto è stata figa stasera
1: flat stasera
2: basta non dico altro
0: ecco poi chiudiamo così con il

0: Chi ha orecchie per intendere, intenda.
1: Wow, mi pare quasi.
2: Dobbiamo andare in tenda.
0: Lo sapevo. Non lo volevo dire, io me lo stavo tenendo.
2: Però l'hai detto, l'hai
0: per
2: detto,
0: non
2: dai.
0: Fare la battuta stupida.
2: Ecco.
1: Che parole che ha usato questa sera.
2: È come
1: sera,
2: la questione del contagocce di prima.
1: Sì, eh?
2: Sì.
0: Fuori onda.
2: Era cioè, fuori onda.
0: La evitiamo?
1: La evitiamo. No, ma diciamo.
0: Evitiamo. La perla di Pirla.
1: No, dobbiamo dire la perla di Pirla.
0: La famosa perla di Pirla.
2: Qua però ci voleva
1: però diventa,
0: ci voleva anche la canzoncina.
2: Ci voleva, sì,
0: recupereremo tutto. Dagli archivi.
1: Come no?
0: Dal
1: come
0: sarcofago no? Di Onda Libera tireremo fuori tutte queste.
1: Togliamo un po' di polvere.
2: La questione dell'ultima puntata della stagione di All in the Night è perché si chiama contagocce se poi le gocce le conti tu.
0: Cioè,
2: dai, tu,
1: cazzo, ha ragione, però
2: è vero, cioè, dovrebbe contarle
1: ragione.
2: Lui, no? Le
1: ha ragione, ha ragione.
0: Ha ragione, ha ragione.
2: Sono le domande profonde della vita.
1: Queste sono le domande alla Marzullo che a mezzanotte e 11 si fa.
2: Caspita.
0: Ci siamo imbaroliti.
1: Capito come?
0: No, ma vabbè, basta. Io non aggiungo altro, se no andiamo avanti con battute.
2: Torniamo a fare l'una poi, tra l'altro.
1: Esatto, chiudiamo a l'una.
0: E quindi un caro saluto e grazie per averci seguito fin qui per questa nuova, boh, non lo so come nuova?
1: Nuova? Domanda?
0: Sì.
1: Nuova puntata?
0: Che vabbè, diciamo, è stata un po' particolare questa stagione perché riprendere da dove avevamo lasciato quasi 10 anni fa
1: non è facile.
0: Cambiano un po' di cosine.
1: Già vero.
0: Puoi ridere.
1: Ci sei?
0: Sei, soprattutto sei.
1: Esatto.
0: Ma vabbè. Ragazzi, grazie ancora. Ci risentiremo la prossima stagione, sempre entro il 2026, ma la prossima stagione radiofonica. Fede Gavini,
1: Emiliano Stazzi,
2: Rudy Fiasco.
0: Ciao ragazzi, buonanotte. E sigla.

Radio Onda Libera anche su smart speaker, Alexa e Google Home. Alexa, apri Radio Onda Libera. Ok Google, parla con Radio Onda Libera. Ascoltaci in tutto il mondo. Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.